0: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: Solo belle canzoni.
1: Met

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

E l'inizio ufficiale del weekend, quello di Radio Subasio con Ignazio. Bentrovati, ben arrivati, buongiorno se vi siete appena svegliati. Invece dolcemente vi accompagno, dolcemente io poi capirai, però vi accompagno insomma invece verso la fine magari di attività notturne, ludiche o lavorative. Come va? Come state? Come butta? Che ne so, adesso siamo alla radio, io parlo, voi ascoltate, se volete rispondete lo stesso se vi fa piacere o magari vi serve per compagnia, per parlare con qualcuno in questo momento. Di cose da fare, come al solito ne abbiamo sempre tantissime, voi protagonisti assoluti al numero 348 075 80 60. Nella prima ora dichiariamo così senza indugio quello che state già facendo svegli e perché, cosa vi porta ad essere desti in questo sabato mattina, e noi pensiamo invece al menù musicale. Sì, sì e assolutamente sì, lo sappiamo fare molto bene. E questa è Gaia che torna invece con la sua bossa nostra su Subasio.

silenzio, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Buongiorno, buongiorno ancora, bentrovati, sono le 5:18, se avete da fare, io l'orario ve lo dico, così almeno vi organizzate, come vi ho detto anche il numero per essere protagonisti, 3480758060, protagonisti di questa prima parte del giorno numero 262 di quest'anno, San Gennaro, tanti auguri a coloro, tanti, che portano questo nome e diminutivi vari. Il sole arriverà alle 6:55, tramonterà alle 19:14 e su Radio Subasio arriva anche la nuova di Dito nella Piaga, si chiama Miss Italia.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: E Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare sulla vostra Radio Subasio in questo sabato mattina insieme a me, Ignazio.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno
1: Stefano da Roma.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro, turno sanitario ospedaliero, dalle 7 alle 15.
0: Ah però.
1: E va bene, certo. Roma sta diluviando a dir poco. Bene, dai, buona giornata, buon weekend.
0: Grazie.
1: Iniziamo bene questo weekend.
0: Weekend bagnato, weekend fortunato. Non me l'aspettavo la pioggia a Roma questa mattina. Qui in Umbria si sta bene, devo dire. Anche una bella temperatura. 348 075 80 60 per i vostri vocali. C'è Sienna Spyro.

0: su Radio Subasio. Eppure io vi aspetto, come cantava Tracy alle 5:38 del mattino, al 348 075 80 60. Chi c'è?
1: Buongiorno, sono Diego.
0: Ciao Diego.
1: Faccio parte del gruppo antincendio a Roma,
0: sì,
1: la stazione Ostiense.
0: La musica bella alta.
1: Un saluto a tutti quanti.
0: Ma buon
1: sabato.
0: Grazie, buon lavoro, immagino, se a quest'ora sei sveglio e all'ascolto anche.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Ramona.
0: Ciao.
2: Una fiorista. Oggi sono impegnata in due matrimoni. Spero che vada tutto bene, che il tempo sia clemente. E niente, ce la faremo.
0: Ma certo, quindi se chiedete a Ramona tu cosa fai questa sera, lei lo sa, lavora.

0: Negrita Magnolia su Radio Subasio. Siamo già arrivati alle 5.46, che insomma vuol dire che la prima ora quasi ce la siamo mangiata, bevuta così bene, tranquilli.
1: Tu cosa
0: che...
1: fai questa mattina? Al lavoro vai.
0: Brava.
1: Buongiorno a tutti.
0: Brava.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Barbara da Roma.
0: Brava, un applauso alla cantantessa di Subasio.

Festival di Sanremo del 2024, The Colors, con un ragazzo o una ragazza su Subasio. Io tra poco vi devo parlare, anzi voi me ne parlerete magari, di cose prestate e mai tornate indietro. Prima però i pinguini.

0: chiudere la prima ora insieme a You, Well Under di Lene Marlin dal 2003 su Subasio. Sono le 6 in punto, ascoltiamo il meteo di questo sabato tutti insieme.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche oggi un po' di instabilità, quindi prevalenza di tempo bello al nord, dove qualche breve acquazzone pomeridiano bagnerà solo le zone alpine e l'Appennino settentrionale, cielo piuttosto nuvoloso invece nel resto del paese, con numerosi acquazzoni e temporali, specie nelle ore centrali del giorno, sulle zone interne del centro e del sud, temporali che scivoleranno localmente anche lungo le coste, qualche scroscio di pioggia o temporale anche in Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto al di sopra della norma, ma non di molto, quindi un po' di caldo estivo si farà sentire, ma non sarà un caldo intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

in My Heart che vi dicevo appartenere a Ray Charles nel 1961. L'anno dopo ne uscì una versione italiana di Ricky Gianco dal titolo Non c'è pietà. Ecco, nel 65 un'altra in italiano dal titolo Lasciami andare di Ezio De Gradi. Poi ne sono arrivate ancora altre. Nell'87 è stato il turno di Joe Cocker, con cui abbiamo cominciato la nostra seconda ora insieme alle 6-9 minuti. Buongiorno, bentrovati da parte di Ignazio sulla vostra Radio Subasio. Ciao, con me fino alle 9 del mattino. E adesso attenzione, perché sto per scoperchiare sicuramente un vaso di Pandora, ma mi piace questa cosa. Mi sono informato e ho visto che gli Stati Uniti hanno restituito alla Cina oltre 60 reperti storici, tra cui una statua preziosissima scomparsa da più di un secolo. Ecco, diciamo una storia a lieto fine che però mi ha fatto un po' riflettere. Ho detto, ma scusa, ma se due grandi potenze mondiali riescono a mettersi d'accordo dopo un secolo per restituirsi le cose, perché noi, tra amici, parenti, persone occasionalmente incontrate, insegnanti, non so, insomma, quando, perché non riusciamo a farci ridare le cose o non riusciamo a ridare le cose? Penso a un libro, penso a una felpa che abbiamo prestato a qualcuno, penso magari a un trapano, a una scala, a un set di chiavi inglesi, un accendino banalmente, i contenitori, quelli famosi. Cioè, perché

e non tornano più indietro. E allora volevo chiederlo a voi al 348 075 80 60, se c'è qualcosa che avete prestato che non vi è mai più tornata indietro, oppure se siete tra quelli che si sono dimenticati tra virgolette di ridare quello che vi era stato prestato. Vai, i vostri messaggi vocali mentre ascoltate.

0: il Negramaro con la prima volta, magari la prima volta che abbiamo prestato una cosa e quella cosa non c'è mai più tornata indietro. E stamattina si parla di questo, al 3480758060, per la precisione ne parlate voi, io vi ho dato lo spunto di questo scambio, diciamo, questa restituzione che gli Stati Uniti hanno fatto alla Cina di oltre 60 reperti storici, tra cui una statua preziosissima che era scomparsa ormai da più di un secolo.
1: Sono Monica, la cosa che non mi è tornata indietro, cosa banale, bananissima,
0: sì,
1: un pennarello prestato al mio coordinatore questo il mese scorso.
0: Ah, da poco.
1: E non è mai tornato indietro. Ma non fa niente. Baci.
0: Si dice non fa niente, poi però ti viene in mente, quando te lo chiedo, cosa non ti è mai tornato indietro. Coordinatore, ridà subito per favore il pennarello alla mia amica Monica.

Rush finale per il tour di grande successo di questa estate di Giorgia. E intanto era Girasole qui su Radio Subasio. Buongiorno ancora, bentrovati da parte di Ignazio. Stamattina con voi sfruguglio un po' quello che magari era sopito, un rancore che avete nei confronti di qualcuno a cui avete prestato qualcosa e che invece non ve l'ha fatta riavere. E questo non per forza ieri, eh? Qui magari si parla di cose annose. Per esempio, Marzia da Fano mi scrive: ciao, a me non è mai più tornata l'aspirapolvere. È una macchina del caffè. Ma sono cose grosse, prestate alla stessa persona. Allora, in questo caso, io non vorrei farmi fatti di nessuno, potrebbe essere anche un ex a cui magari hai prestato qualcosa, un'amica, che poi non è che si è scordata. Lo sto facendo apposta. Non voglio. Che magari uno mette zizzania. No, no. 348 075 80 60. Cose prestate, mai tornate. Ed adesso Diodato.

0: 450 euro.
1: Cose prestate mai più tornate. Ecco l'argomento di questa mattina al 348 0758 60 su Radio Subasio alle 6.36. Arrivano Genova e Napoli, cantate da Alfa.

0: ho prestato e che non sono mai tornate indietro, e ne abbiamo, ce ne sono. Allora, voi mi state mandando dei messaggi vocali che hanno a che fare con degli oggetti difficili poi da non far tornare indietro, perché anche ingombranti. Allora, le sentiremo queste cose nel corso delle prossime ore. Nel frattempo andiamo un po' sul classico, vai.
1: Buongiorno Radio Subacio.
0: Buongiorno.
1: Quanti accendini non sono tornati in tasca?
0: Ehi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Guarda, farei una speciale classifica: accendini, ombrelli, caricabatterie. Sì, questi sono i primi tre secondo me che non tornano mai indietro.
2: Buongiorno, io ho pestato una volta la bicicletta a un mio amico e non me l'ha più ridata.
0: La bicicletta.
2: Poi dopo un anno e mezzo l'ho rivista, ce l'aveva un altro ragazzo, ho chiesto dove l'avesse presa e mi ha detto che l'aveva venduta a mio amico.
0: Ma no,
2: top di gamma, Andrea da Marina di Pisa.
0: Questi vengono scelti procentellinati, questi amici qua, eh? Ma il problema secondo voi è quello di coloro che una volta che hanno l'oggetto prestato in mano non ve lo ridanno, o non hanno l'accortezza di ridarvelo, o siamo anche noi che un po' lasciamo andare e facciamo passare troppo tempo? 348 075 80 60. Ho capito che non bisogna prestare niente a nessuno.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Hai un momento di Ligabue che abbiamo riascoltato in questa mattina del 19 settembre insieme ad Ignazio Failla fino alle 9 del mattino e insieme alle vostre cose che avete prestato e che non sono mai più tornate. 348 075 80 60. Chiaramente ragazzi, non vale solo per chi ha prestato, anche per chi ha delle cose di altri che non ha ancora dato indietro, potrebbe essere anche uno stimolo, eh. Pietro D'Artena mi scrive che a lui non è mai tornato indietro un vinile di Barry White.

0: non hanno mai ridato un libro nonostante l'abbia chiesto indietro tante e tante volte. Vabbè, di oggetti diciamo così smarriti continueremo a parlare anche nella prossima ora. Un minuto alle 7, le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 83 anni Sandro Mazzola, mito dell'Inter e della Nazionale. Con i nerazzurri per tutta la carriera vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, scrive il club. Trump annuncia intesa con Copenaghen e Nuuk. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia. La premier danese Frederiksen conferma, ma smorza: garantita la sovranità, l'accordo è in ambito NATO. La firma la prossima settimana all'ONU. Attacco di Trump alla stampa non allineata. Il presidente bandisce dalla Casa Bianca CNN, Politico e MS Now. Da loro solo fake news, non hanno alcun diritto, dice il presidente, che minaccia nuovi provvedimenti a breve. Nel mirino ci sarebbero New York Times e Washington Post. Putin apre la sua campagna per conquistare le urne in Europa. I cittadini europei hanno già chiarito con il loro voto di non volere il conflitto con la Russia, ma i loro leader non li ascoltano, ha detto. Intanto Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro Mosca. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in aula da uno studente tredicenne a Roma. Dopo il ricovero è stata dimessa dall'ospedale con 7 giorni di prognosi. Dietro l'aggressione forse un debito scolastico da recuperare. Calcio in Serie A, finisce 2-1 l'anticipo Monza-Sassuolo. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Poi alle 18 l'atteso match tra le capolista Roma e Inter. E alle 20:45 Venezia-Lazio. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Per lavori sulla A13 1 chilometro di incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato all'incrocio Madonna in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Che colpa al cuore questa canzone ogni volta che la si riascolta. Alle 7-8 minuti era Giorgio Faletti ad inaugurare la terza ora insieme. Buongiorno da parte di Ignazio Failla, bentrovati su Radio Subasio insieme fino alle 9. Stamattina stiamo chiacchierando di oggetti e non solo, magari. Comunque, per lo più di oggetti prestati e mai più tornati indietro al 348-075-8060. Lo faremo anche nel corso di questa ora. Prima però c'è l'oroscopo, ma prima ancora Olivia Dean con la bellissima Man I Need.

0: alle stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna in quadrato a Nettuno porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, sabato che riporta stabilità. Torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità. Bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo. Dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi, una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola, gesti generosi, parole dolci, attenzioni che ci emozionano e che ci fanno stare bene davvero. Cancro, la Luna entra in Capricorno, cagionando opposizione, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare inutilmente. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. La soddisfazione nasce dal dovere compiuto. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, la Luna in Capricorno ci restituisce la terra sotto i piedi. È una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale. Dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere, non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, la Luna passa in Capricorno ed è un giorno che dona concretezza, ma quella in sestile a Venere porta una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara fra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge e chiamiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto. Complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, la Luna ci restituisce centratura e Venere in sestile dallo Scorpione aggiunge calore interiore. Siamo nel nostro elemento più autentico. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come navigare e sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale. Sfruttiamolo. Finiamo con i pesci. La Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte, entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali o creativi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Piero Stramazzotti, siamo su Radio Subasio, siete su Radio Subasio insieme ad Ignazio e i vostri auguri di compleanno per le persone che conoscete o se vi volete autocelebrare. Il numero è sempre 348-075-8060. In questo caso però vi chiedo di scrivere un messaggio con i vostri auguri e i nomi di chi festeggia. Tra poco lo ascolterete in diretta su

0: anni di questa giornata di sabato. E allora partiamo con quelli alla maestra Loredana di Olevano Romano, che oggi compie i suoi primi 25 anni bis da parte del marito Fabio, delle figlie Sofia e Martina, i genitori, il fratello, la sorella, i nipoti e tutti gli amici del gruppo dell'aperitivo. Andiamo avanti facendo gli auguri a Monia, compagna di studi, sempre brava a dare un aiuto e un consiglio. Per questo Renzo e Fede di Terracina ti festeggiano oggi alla radio e ti vogliono un sacco bene. Tantissimi auguri di buon compleanno alla mia speciale figlia Triscia, da mamma Gabriella, compagno Simone e tutti gli amici e i clienti del suo bar. Oggi peraltro è anche il compleanno di Nando di Comunanza. Dunque, vi ricordate sicuramente dell'attore Jeremy Irons, premio Oscar, anche lui oggi compie gli anni, insieme a Nile Rodgers, compositore, chitarrista degli Chic, e poi anche Alessandra Martinez, ballerina e attrice ricordata dai più probabilmente per Fantaghirò. Oggi è il compleanno anche di un uomo che ha fatto delle canzoni che non erano previste in un film, eppure sono diventate straordinarie. Una, intanto parlo di Bill Medley, così almeno gli diamo un nome e un cognome, la canzone colonna sonora di Dirty Dancing, quella della presa, sì, mentre vola Baby, e poi l'altra invece è la colonna sonora di Ghost. Quindi meraviglia, Bill Medley, grazie per averci regalato tutto questo. I vostri compleanni tornano domani alla stessa ora su Subasio, sempre con me. Adesso Alessandra Amoroso, sorriso grande.
1: Stare lontano non è facile.

Dopo la canzone per la sorella trasferitasi a Berlino, Ernia ha deciso di farne una che invece parla di Milano e racconta l'identità di questa città. Si chiama Dedica e la riascoltiamo.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Up su Radio Subasio. E che succede? Succede che stamattina mi sono svegliato leggendo questa curiosità che ha a che fare con la restituzione da parte degli Stati Uniti alla Cina di oltre 60 reperti storici, tra cui cose molto preziose scomparse peraltro da più di un secolo. E allora mi sono chiesto, ma a noi hanno mai ridato quella cosa lì che avevamo prestato? O visto che ce l'hanno prestata, l'abbiamo ridata noi? 348 075 8060. Cose prestate, mai più tornate.
1: Buongiorno Subassiani, sono Pappi da Roma.
0: Ciao.
1: E i libri prestati che non tornano più indietro?
0: Voglia.
1: Ne vogliamo parlare?
0: Parliamone.
1: Buona giornata. Vado al lavoro.
0: Qualcuno ha aperto una libreria, credo.
2: Buongiorno, Matteo Di Gubbio.
0: Ciao Matteo.
2: Quello che a me è tornato più indietro quando presto un euro. 50 centesimi, 20 centesimi, ne ho prestati tanti, quelli non tornano più indietro.
0: Non c'è un doppio senso, vero? No. Ma perché potrei non averlo capito? Vabbè, l'euro, sì, è vero, tu lo presti, cioè, lo presti, sì, giusto. Te lo chiedono, poi magari un giorno, ma non credo, non tornano, no.

0: biscotterie, ombrelli.
1: Buongiorno,
0: sentite qua.
1: Basio.
0: Buongiorno.
1: Ho prestato un paio di stampelle. E il problema è che non ci ricordiamo
0: a chi.
1: A chi sono state prestate queste stampelle? Neanche riusciamo a ricordarci chi è che avesse un piede o una gamba rotta. Ormai sono passati 6-7 anni.
0: E ormai.
1: La persona penso che sia guarita.
0: Può darsi.
1: Magari
0: dici.
1: Se riportasse le stampelle sarebbe cosa gradita. Un buongiorno a tutti, Stefano NCC Ostia.
0: Ma poi Stefano, ste robe andrebbero restituite subito a prescindere, cioè io non le voglio le stampelle di qualcun altro dopo che sono guarito, via, no? Diamole via. Vabbè, eppure non vi ricordavo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno
2: da Civitavecchia. Quando presti attenzione, quando presti attenzione non ti torna mai indietro. È la cosa peggiore per
0: filosofia
2: me.
0: Profonda buttata in una trasmissione qualunque questa, però non ce la meritiamo. Però grazie per avercelo detto. 348 075 80 60, continuate a inviare. C'è Sabrina Carpenter.

0: Tears di Sabrina Carpenter, la chiusura dell'ennesima ora insieme, quasi le 8, le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali e una volta lasciato il campo fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi, così Trump, che annuncia l'intesa sul l'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN, MS Now e il sito Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el-Mandeb la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Aveva un casco con una telecamera e stava trasmettendo in diretta su Telegram il tredicenne che a Roma ha accoltellato una professoressa in aula. La donna è stata dimessa dall'ospedale. Non ho capito il suo malessere, dice il marito. Attacca, prigione per lui e la sua famiglia. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda per un incidente tra il nodo A4 A8 e il nodo di Pero in direzione Torino. Un altro incidente, questa volta sulla A14, causa un chilometro di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente tra Laino Borgo e Morano Castrovillari in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con...

che vogliamo dire di Tina Turner con I Don't Wanna Lose You Collection delle 8 e 10 minuti su Radio Subasio in questa giornata del 19 settembre in cui di cose ne sono successe parecchie e veramente, quindi io agevolerei il momento insomma del ricordo partendo dal 1783 quando alla reggia di Versailles i fratelli Montgolfier tengono una dimostrazione del pallone aerostatico di loro invenzione alla presenza del re. Salirono, se non mi ricordo male, sulla mongolfiera, evidentemente era quella, un'oca, una pecora e un gallo, i primi aeronauti viventi. 1926, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter, si inaugura a Milano lo stadio San Siro. Nel 1893 la nuova

Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad ammettere al voto le donne. 1876, negli Stati Uniti, l'imprenditore Bissell ottiene il brevetto per la sua spazzola per la pulizia dei tappeti, che funzionava esattamente come funzionano quelle di adesso. Era un po' meno esteticamente bella, diciamo, però aveva tutto e raccoglieva la polvere in un vano creato appositamente. 1982, l'informatico statunitense Scott Fallman, di fronte alla necessità di distinguere dei testi seri da altri scherzosi per evitare malintesi, propone l'utilizzo di alcune sequenze di caratteri che di fatto sono le emoticon. Quindi c'era il due punti trattino e la parentesi tonda per indicare messaggi scherzosi, oppure per quelli che non erano uno scherzo. Poi la cosa ci è sfuggita di mano, però le emoticon sono nate esattamente così.

correre. Marco Mengoni su Subasio, anche voi pronti a mandare un messaggio vocale al 348-075-8060 per richiedere una canzone che ascolteremo poi tutti insieme, quindi qualcosa che volete condividere. Dite il vostro nome, il titolo di una canzone che vorreste ascoltare tra qualche istante su Radio Subasio, potreste essere voi i protagonisti della odierna puntata del Voice Box.

0: Io sono qui, ci siete anche voi. In questo caso è Claudio Baglioni dal 95. Siamo su Radio Subasio a parlare delle cose che avete prestato e che non vi sono mai tornate indietro. E non parliamo di cose molto piccole.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ho prestato attrezzature anche importanti, attrezzature per l'agricoltura.
0: Beh, quindi cose grosse.
1: Non mi sono state riportate.
0: Ma come?
1: Addirittura qualcuno, una me l'hanno riportata.
0: Ah.
1: E c'è da rifarla tutta perché è stata distrutta,
0: quindi rotta,
1: stupata, lavorata in malo modo.
0: Ecco.
1: E questi signori continuano ad andare avanti e lavorare con le attrezzature. E se gliene chiedi, domani, tutta tra settimana, appena un minuto.
0: Certo.
1: Buongiorno da Moreno da Vinci.
0: È autorizzata una invasione per andarla a prendere. Vai nei giardini, nelle terre di queste persone e prendi tutto quello che è tuo.
2: Ciao, sono Iovita e sono di Laviano.
0: Ciao Iovita.
2: Sto andando a lavorare a Roma. A proposito, comunque una volta ho prestato un pulitore della piscina.
0: Sì.
2: Che hanno rotto, non mi hanno ridato.
0: Il robottino.
2: E, insomma, così. Poi l'altra volta invece ho prestato una grattugia parmigiano che era pure di mia suocera, quindi era importante. Mi hanno rotto la vaschetta dove veniva a finire il parmigiano, me l'hanno riportato con la vaschettina di alluminio dicendo vabbè, tanto che sarà mai.
0: È ma solo, la vaschettina.
2: Solo una vaschettina. Grazie. Non ho mai prestato niente più a nessuno.
0: Ma guarda, ti credo sulla parola. E mi state facendo venire voglia di non prestare più niente a nessuno.

0: Voicebox.it/manutenzione.
1: Voicebox.
2: Voicebox.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Subasio. Nostalgia di quei sabati degli anni 80-90. Mi fate ascoltare Sabato Italiano di Sergio Caputo? Grazie, Mario da Cava.

0: Mario aveva nostalgia di quel sabato lì e allora c'è la richiesta sabato italiano nel voice box di questo sabato, giusto appunto, il 19 settembre con Ignazio sulla vostra Radio Subasio. Fatelo anche voi domani, oppure se preferite oggi pomeriggio dalle 15 nel jukebox insieme a Davide Bertone. Noi stiamo parlando invece stamattina di cose perse, anzi no, di cose prestate che non sono mai tornate, di conseguenza perse. Volevo sentire le vostre esperienze, eccole.
1: Buongiorno su base, sono Daniela da Viterbo.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro e una cosa che non mi è mai più restituita sono state i CD.
0: I CD.
1: Poi il dispiacere che il cantante che io adoro in assoluto, questo sì, mi dispiace da morire. Ciao Subasio, buona giornata a tutti.
0: Ma sai, sono oggetti piccoli che uno poi dimentica di avere a casa, non come il prossimo che ascoltiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Franco Labriglia.
0: Ciao.
2: Io circa 30 anni fa ho prestato un bidone aspiratutto a un amico.
0: Un bidone aspiratutto.
2: Ho perso bidone e amico.
0: Non è che le cose coincidevano magari, bidone e amico.
3: Ignazio, buongiorno. Mami d'Ariano.
0: Ciao.
3: Io sto problema non ce l'ho mai avuto, perché ci ho provato a prestare marito, ma non si è preso mai nessuno. Ah, quindi non si è mai spostato da casa.
0: Ah no, ma ognuno si tenga il suo che presti i mariti. Ognuno c'ha le sue croci a casa.

0: 96 su Radio Subasio, ritrovo con molto piacere Jonathan Mensi.
1: Sono io, eh. Buongiorno,
0: è lui,
1: buongiorno.
0: È lui.
1: Amici, piacere, piacere.
0: Ciao, ci rivediamo.
1: Tu sei Ignazio, giusto?
0: Tempo. Sì, mi chiamo
1: io sono
0: così.
1: Jonathan, lavoriamo in questa radio tutti e due.
0: Sì, ci incontriamo poco
2: fatti
0: ultimamente.
2: Fatti toccare.
0: Sì, ma non lo dire che alla radio non lo vedono, che vuol dire fatti toccare, però, scusa.
1: Sì, sì, ho toccato tutto proprio. Esiste.
0: Senti, diciamo che probabilmente anche tu avrai pensato che mi avevano prestato da qualche altra parte, non mi avevano poi fatto
1: l'ho
0: tornare
1: cercato,
0: indietro.
1: Anzi, avviso per la Farnesina, ritiro ritiro quella telefonata.
0: L'abbiamo ritrovato. Volevo farti sentire un messaggio a proposito dell'argomento di oggi, di cose prestate mai più tornate indietro. Che tu dirai, vabbè, ne so, un accendino, un disco.
1: Di tutto, di più, eh? Sentiamo un po'.
0: Sì, questo qui diciamo che un po' non la...
3: Prego,
0: non me l'aspettavo. Buongiorno.
3: Ciao. E a me una volta è successa una cosa che incredibile, che non pensavo che potesse succedere.
0: Ricci, ricci.
3: E, ero in palestra e una ragazza che faceva palestra insieme a me mi si era scordata la maglia sportiva e io avevo sempre un cambio completo in borsa oltre quello che usavo io, pulito, e le prestai questa maglia sportiva.
0: Vabbè.
3: Beh, non ci crederete, a fine lezione questa ragazza si è tolta la maglia, quindi una maglia sudata, usata, e me l'ha ridata dicendo grazie mille.
0: Che schifo.
3: Io ho preso la maglia e l'ho buttata praticamente e non presto più niente a nessuno, almeno in palestra.
1: Ci credo.
3: Buona giornata e buon fine settimana.
0: Ma guarda,
1: voglio
0: grazie.
1: Vedere che effetto fa, ti do un calzino, te lo puoi portare via, Ignazio.
0: Qualcuno potrebbe essere felice di questa cosa, evidentemente la nostra amica Carla non ha gradito. Vabbè, invece con te di che si parlerà?
1: Oggi giochiamo insieme, abbiamo anche un gioco nuovo da fare, quindi preparatevi e poi come sempre coinvolgeremo i nostri amici al 348 075 80 60.
0: Oggi fino alle 13, giusto?
1: Sì,
0: perché
1: arrivo.
0: Cioè uno va, uno viene.
1: Sì, una stazione questa.

0: David Guetta e tutti quelli che passavano da lì in quel momento. Chiude l'appuntamento con me e Ignazio almeno per questo sabato, per le prime 4 ore. Adesso vi lascio con Jonathan Manzi. Noi ci risentiamo domani, a partire dalle 5 del mattino. Mi svegliate, per favore, grazie. Pochi istanti alle 9, le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Nella notte potente esplosione a Riyadh in Arabia Saudita, fonti riportano la paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Ieri danneggiato al suolo un caccia italiano di stanza nel paese, nessun ferito. Intanto il Washington Post rivela i morti americani nella guerra in Iran sono almeno 22. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri a Roma da un suo alunno di 13 anni. Il giovane ha trasmesso l'aggressione in diretta su Telegram. Il marito della donna furioso attacca, spero mettano in galera lui e i genitori. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera tutta nera-azzurra vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del paese, con isolati e improvvisi acquazzoni o temporali nel corso del giorno sulle zone interne del centro-sud, ma con locali sconfinamenti anche lungo le coste, specie nel Lazio e in Puglia. Qualche acquazzone o temporale anche in Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra della norma e dal sapore ancora estivo, ma senza picchi eccessivi. Non ci saranno punte al di sopra dei 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Zucchero con Overdose d'amore alle 9:11 minuti su Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan, ben ritrovati. Staremo insieme fino alle 13. Oggi abbiamo tante cose belle da fare, a partire dal nostro gioco della canzone misteriosa da indovinare. E quindi subito il numero magico, memorizzatelo, segnatelo perché vi servirà per partecipare: il 348 075 80 60. Vi dico che tra poco ascolteremo la clip mostrificata, per cui dovrete provare a riconoscere questa canzone, il titolo e la band. Però sulla band vi dico già qualcosa io, anche se cantano spesso, quasi sempre ormai, in italiano e sono italianissimi, il loro nome d'arte è in inglese. Li abbiamo conosciuti ad Amici con invece una canzone che hanno interamente cantato in inglese, che si chiama

Every Time, e anche il leader di questa band ha un nome d'arte, ma lui all'anagrafe si chiama Antonio Fior di Spino. Se avete capito di chi si tratta, state ad ascoltare la clip mostrificata, pronti a dirci allora il nome del gruppo e il titolo di questo successone che ci ha fatto ballare portandoci un po' Ibiza, un po' al Festival Bar durante l'estate del 2023.

0: cambiamenti alle 9:23 minuti su Radio Subasio. Buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Fatemi salutare anche il dito più veloce di questa mattina, la nostra pistolera. Si chiama Alessia da Ancona. Buongiorno Ale, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Jonathan.
0: Buon weekend, buon sabato anche a te. Grazie
1: a voi.
0: Alessia. Allora,
1: diciamo
0: le cose come stanno. Trasferita in realtà da Ancona, perché se Vasco Rossi parlava e cantava, anzi, di cambiamenti, la cosa un po' ti coinvolge, perché tu arrivi dalla mia Toscana, vero?
1: Sì, precisamente da Lucca. Ormai sono 30 anni che sto ad Ancona, perché ho sposato un marchigiano.
0: Ah, non l'hai fatto per gli arrosticini, quindi?
1: No.
0: L'hai fatto per lui, per amore, quindi sì, pensa, sì, cosa non si fa per amore. Come si chiama questo conquistatore di cuori toscani?
1: Si chiama Cristiano.
0: E allora lo salutiamo, perfetto. Ciao Cristiano, so che siete insieme in questo momento. Ciao.
1: È qui con me.
0: Dove state andando di bello?
1: Allora, noi stiamo andando a Sogliano su Rubicone alla ricerca della Big Bench, perché io sono appassionata di panchine giganti.
0: Ah, ok.
1: E quindi, per la gioia sua, lui ha detto: mi fa da autista. Lui mi dice: te dimmi dove vuoi andare, io ti faccio l'autista.
0: E io tipo: ma cosa vuoi? Ma meglio di così, hai fatto proprio bene a sposartelo, senti. Allora, panchine giganti, c'è tutto un circuito in Italia bellissimo, perché poi qualcuna, anzi quasi tutte poi in realtà, sono posizionate in posti strategici, dove come ci si sale sopra, tra l'altro me lo sono sempre chiesto, cioè...
1: Allora, ci sono delle scalette che, ecco, ti aiutano ad andare su. L'unica che non abbiamo trovato la scaletta era Jenga, e mio marito mi ha spinto dal di dietro. mi ha buttato
0: come
1: sopra,
0: si fa per salire sul cavallo praticamente, no? Allo stesso modo.
1: Esatto.
0: Senti, e la
1: esatto,
0: più bella da un punto di vista proprio di collocazione, anche di panorama, qual è?
1: Consiglio a tutti Vico Pisano, solo che la strada è molto faticosa, però si vede il mare, è bellissimo, molto
0: bello.
1: Bello.
0: Quindi
1: molto bella,
0: rimandi tutti in Toscana, tu praticamente.
1: Sì, tutti in Toscana.
0: Va bene. Allora, senti Ale, prima di quindi ascoltare la canzone e lasciarvi alla vostra gita, ti chiedo di dirci qual era il titolo misterioso e il gruppo.
1: Allora,
0: anche
1: il titolo misterioso è Italo Disco dei The Colors.
0: Perfetto, benissimo. Vogliamo salutare qualcuno?
1: Io voglio salutare i miei figli, che sono Emanuele e Asia, e i rispettivi moglie di mio marito Silvia e il fidanzato di mia figlia Samuele.
0: Ok, cioè,
1: e tutti,
0: aspetta,
1: quelli che mi conoscono.
0: Ho capito bene, hai detto moglie di tuo marito. Ah, okay. No, perché saluto la moglie di mio marito, non era male, eh? Ma tranquilla, ma incuriosito, scusami, no, scusami tu se te l'ho fatto notare, ma incuriosito troppo sta cosa alla Beautiful, no? Un abbraccio grande,
1: grazie, ciao
0: a voi, ciao.

0: Informazioni su peso.it.
1: All'inizio di Rocky 3, quella che si sente è la demo di Eye of the Tiger, che aveva anche il ruggito all'inizio della tigre.

Mazzotti alle 9.42 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Fermi con i messaggi della polizia della carne che ha scritto: si è scatenata un incidente diplomatico con gli arrosticini, che certo sappiamo che sono abruzzesi, appunto, ma la nostra amica ci aveva raccontato, appunto, prima di essere golosissima, il fatto che si sia trasferita ad Ancona non le vieta certo di mangiare quelli di contrabbando, quelli che escono fuori regione, no? E che intercetta per poterli mangiare oppure allungarsi nella patria dell'arrosticino per poterli gustare, appunto. Questa, amici, è la nuova di Elisa su Radio Subasio, si chiama Kintsugi.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per te, su Radio Subasio.

proprio lui che ci ha insegnato la regola dell'amico Max Pezzali dopo qualche anno l'ha smentita, ma del resto è così, insomma, una vera regola si dimostra che funziona quando si può dimostrarne anche l'opposto. 9:53 minuti, buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan, visto che oggi, questa mattina, insomma, l'argomento culinario è caldo, voglio raccontarvi questa classifica della CNN dei 50 dessert più famosi al mondo. E se pensate di trovare l'Italia sul podio a dominare, purtroppo ci sbagliamo di grosso, perché sul podio ci sono gli alfajores sudamericani al primo posto, lo strudel austriaco al secondo e la baklava turca al terzo. E noi? Beh, noi salviamo la faccia al settimo posto con Sua Maestà il cannolo siciliano, troviamo il gelato al 20° posto e poi abbiamo un po' più giù il tiramisù. Il dolce nazionale, la colonna portante dei nostri compleanni, dei nostri weekend, piazzato al 47° posto. 47°, insomma, un po' bassino in effetti. Però noi vogliamo a questo punto, dicevo, visto che l'argomento culinario è bello caldo stamani, difendere le nostre specialità. E allora diteci qual è la vostra specialità di zona senza dirci di dove siete. Noi lo capiremo appunto dal nome del dolce, del salato, degli arrosticini, per esempio. E allora, qual è la vostra specialità di zona? Qual è il vostro dolce o salato preferito? Anche, naturalmente, al 348 075 8060.

0: Noemi su Subasio ci porta alle breaking news di TGCOM 24 quando sono le 9:58 minuti.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Italia pronta alla prova di forza nel Mar Rosso. La Marina prepara l'invio di 4 navi per scortare i mercantili attraverso Bab el Mandeb. Ieri Crosetto ha avvertito la Commissione Europea: o si rafforza immediatamente la missione Aspides o ci muoveremo da soli. L'operazione a oggi impiega solo una nave greca e una italiana. La Russia sta attaccando gli alleati dell'Ucraina da 5 anni. Lo afferma Trump, che firma nuove sanzioni contro Mosca e minaccia dazi al 100% per i 5 maggiori importatori di idrocarburi russi, e Washington stanzia 2,7 miliardi di dollari in aiuti militari per la difesa aerea di Kiev. Intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la difesa dell'isola artica. Avremo per sempre il pieno controllo sulla sicurezza e senza alcun costo, afferma Trump. La premier danese Frederiksen conferma l'accordo, ma chiarisce: pienamente tutelata la nostra sovranità. È stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio la professoressa accoltellata ieri da un suo alunno di 13 anni. Il giovane ha trasmesso l'aggressione su Telegram, poi la confessione: la odiavo perché mi ha dato 2 debiti, ho comprato il coltello online con la carta dei miei genitori. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, mi hai portato a Milano e di questo ti sarò sempre grato. Questo è il ricordo di Javier Zanetti per Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter a cui dedicò tutta la carriera. È morto a 83 anni. Serie A, Monza Sassuolo è finita 2-1, oggi alle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, e alle 20:45 Venezia Lazio. Tutti gli occhi restano però puntati sul big match di giornata, oggi alle 18 tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pensiero affettuoso, anche un minuto di silenzio volendo per tutti i coraggiosi che in questo momento stanno andando a fare la spesa al supermercato. Ma ci siamo noi a tenervi compagnia con la nostra musica. C'è Whitney Houston.

rosso, come questa mattinata, rossa, rossissima, calda da un punto di vista di orgoglio culinario alimentare. Mi sono infilato in un cul-de-sac che dovevo sapere, dovevo capirlo dai primi messaggi che sono arrivati questa mattina. Ci ho voluto fare anche il sondaggio di oggi chiedendovi

0: Appunto, diteci la vostra specialità di zona senza dirci di che zona siete e noi lo capiremo. E mi sono tirato proprio la zappa sui piedi da solo perché ci state dicendo cose che purtroppo io non conosco tutte, sto sudando tantissimo, mi sento come quando i nostri genitori andavano a scuola e c'era la maestra con la bacchetta pronta appunto a tirartela sulle mani. Allora, proviamoci, 3480758060, sentite tutta la mia preoccupazione, partiamo da Nazareno, dice il salame al cioccolato. Posso dirti che questo io lo mangio ovunque, dappertutto, buonissimo, in tutta Italia, in tutto il mondo, però non so da dove arriva. Buccellato, c'è in questo caso una versione toscana, che conosco essendo toscano appunto, ma so che c'è anche una versione siciliana, per cui non facciamo incidenti diplomatici. Noi abbiamo confetti e brigidini, dice Irene, brigidini sicuramente Lamporecchio, anche questi toscani, mentre i confetti anche qua mi arrendo.
1: Ti posso dire schiacciata all'uva e cantriccini, ci si arriva? Un saluto da Emanuele e Gabriele.
0: Allora, questo tono ci si arriva, sono fiorentino, certo che ci si arriva, siamo tra Firenze e Prato per i cantuccini e la schiacciata con l'uva.

0: Ve la dedico. Vi dedico è l'amore che conta. Tutto il pubblico di Radio Subasio, a tutto il popolo di Radio Subasio, a tutti voi bandiera bianca, davvero mi arrendo perché mi sono tirato la zappa sui piedi da solo stamani chiedendovi: diteci una vostra specialità di zona, dolce o salata, e io sarò sicuramente in grado di indovinare di che zona sarà. Difficilissimo, una sudata pazzesca. Venitemi in soccorso, in aiuto, fate qualcosa.
1: Buongiorno, la specialità locale è la torta coi bischeri.
0: Ah, questo è facile, la torta coi bischeri, siamo in provincia di Pisa, dove i bischeri sono gli smerletti, no? Quel contorno, il bordo che si fa con questi smerletti che si chiamano bischeri, buonissima tra l'altro.
2: Buongiorno, sempre la seata. Buongiorno a voi, buon sabato, Silvana da Cagliari.
0: Ah, meno male, questo l'hai detto tu. Quindi siamo in Sardegna e poi...
3: Buongiorno a tutti, la mia specialità, si capirà anche dalla mia cadenza, è la gricia. Non ha uguali. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie a te. Anvedi, quanto è buona la gricia. È ancora la rocciata. Massimo da, ci dice Massimo... Sicuramente questa, anche questa l'ho assaggiato, ho avuto il privilegio, quindi Umbria ti dico grazie. 348 075 80

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Volessimo continuare il nostro gioco di riconoscere un luogo tramite una specialità locale, potremmo farlo per annunciare la prossima canzone, che sarebbe Pesto e Sfogliatella. Avete capito? Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Backstreet Boys alle 10.42 su Radio Subasio. Più difficile e più faticoso di una mattinata in palestra questa mattina, anche gli scroccafusi avete scomodato per dirci una specialità locale della vostra zona senza dirci la zona. Ma io non so, in Italia, scroccafusi Italia direi, non lo so, qualcosa di croccante, ma non so in che zona siamo davvero.
1: Beh, un fantastico maritozzo con la panna, preso dal maritozzaro, non è uguali in tutto il mondo. Ciao Michele da? No, indovinate voi da dove.
0: Lo sapevo. Ciao, che poi la cosa davvero malvagia, come nel caso di questo messaggio, è che tolgono ogni accento, vi mettete a parlare in dizione perfetta. Meno male che c'è anche Claudia da Roma che ci ha mandato il messaggio dicendo che il maritozzo, per gustarlo davvero, devi sporcarti la punta del naso con la panna. E allora 348 075 8060, le vostre specialità dolci o salate di zona?
2: Sono il Subasio, sono Monia da Giulianova.
0: Ciao, buongiorno.
2: I pasticcini sono molto buoni.
0: Vero?
2: Poi appunto si mangia il timballo, il tralucci, pane e vino, si mangia di tutto di più. Ti consiglio di venire, Jonathan, a Giulianova, provincia di Teramo.
0: Grazie.
2: Che si mangia benissimo.
0: Lei è stata carina, mi ha anche invitato. Però stamani mi sa che finisce davvero a tarallucci e vino.
3: Doveva ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

più famosi di Siena. Fatemi salutare anche Simona, che ci scrive da ravioli al mucco. Stiamo facendo questo gioco oggi, che voi ci dite una specialità di zona senza dirci da dove di preciso, ma sta diventando una roba faticosissima, tanto che Simona, sapevo che era qualcosa della Toscana, ho dovuto chiamare un amico che mi ha detto che è una razza bovina, il nome proprio di questa tipica razza bovina della zona, che si chiama mucco. Olè! Meno male che la musica ci salva sempre qua su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon sabato mattina. 348 075 8060. Più tardi torneremo ad ascoltarvi e a leggervi. Intanto arriva la

0: Roll su Radio Subasio. Alle 10.57 arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ferma condanna dell'ONU agli attacchi degli Houthi. Nella notte forti esplosioni a Riyadh avrebbero causato la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale della città. Ieri un caccia italiano di stanza nel paese era stato danneggiato da un attacco dei ribelli yemeniti. Roma è pronta a inviare 4 navi nel Mar Rosso per scortare i mercantili italiani che transitano dallo stretto di Bab el-Mandeb. Per il ministro della difesa Crosetto non c'è più tempo per aspettare la burocrazia europea. Ieri in una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Callas il ministro aveva chiesto il rafforzamento immediato della missione Aspides. Il presidente americano Trump ha annunciato di aver trovato un accordo sulla Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti un controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità dell'isola. Il testo, non ancora pubblicato, dovrebbe essere firmato alla prossima sessione dell'ONU prevista dal 22 al 28 settembre. Intanto la Casa Bianca approva nuove sanzioni contro la Russia. È stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsiglio la professoressa accoltellata ieri da un suo studente di 13 anni. Il giovane che ha ferito la donna con 3 fendenti al costato ha trasmesso l'aggressione in diretta Telegram. Il ragazzo non è imputabile data la giovane età. Si è spento a 83 anni Sandro Mazzola, campione d'Europa nel 68 con la nazionale, in maglia nerazzurra conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il ricordo del presidente della FIGC Malagò, un capitano che ha attraversato un'epoca. Il calcio con la Serie A, l'anticipo della 5ª giornata a Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e poi alle 18 il big match all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Questa sera alle 20.45 sarà Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Per operazioni doganali, incolonnamenti sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, un incidente sulla A10 provoca 7 chilometri di coda tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per animali morti in carreggiata all'incrocio Cerignola-Padula viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

11:03, una nuova ora insieme con Jonathan Menzi fino alle 1 questa mattina su Radio Subasio. E allora ripartiamo con la nostra collection insieme a Francesco De Gregori, generale.

grande classico di Francesco De Gregori Generale. Abbiamo aperto un'altra ora insieme, era la nostra collection. 60 minuti di grande musica in arrivo, anche i nostri giochi, ma soprattutto un augurio speciale agli amici di Napoli che oggi festeggiano il santo patrono San Gennaro. Saluto Salerno e Marcello in modo particolare, che manda un abbraccio ai colleghi vigili del fuoco. Ci scrive: stiamo aspettando il miracolo del sangue sciolto e il 21

Consoli ci proponeva questa parola di burro. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Jonathan. Sono le 11:22, questa è Radio Subasio. Dopo che mi avete tenuto sulla graticola per un'ora intera a farmi l'esame di maturità sui prodotti tipici locali, adesso è arrivato il momento della mia vendetta. La ruota gira e quindi eccola con gli interessi. Arriva il gioco più spietato e tremendo d'Italia. Vediamo allora come ve la cavate adesso. Sotto a chi tocca c'è una frase misteriosa da indovinare nascosta dentro tre canzoni. Dovete indovinare, ascoltando queste tre canzoni di cui abbiamo fatto un collage, titolo 1 più titolo 2 più titolo 3, vedrete che daranno vita ad una frase di senso compiuto. Se la captate, se riuscite a indovinare di quale frase si tratta, vi aspettiamo con i vostri vocali al 348 075 8060. Allora, attenzione, posate il caffè, alzate il volume, perché sentirete tre canzoni adesso, provate a riconoscerle e dirci i tre titoli, 1 più 2 più 3, che messi insieme formeranno una frase di senso compiuto.

0: grande amore, il volo alle 11.31 su Subasio. Stiamo giocando insieme con la nostra frase misteriosa da indovinare, che si compone dai tre titoli di tre canzoni che adesso sto per farvi riascoltare, ma prima sentiamo anche qualche risposta che ci avete dato al 348 075 8060.
1: Vado al massimo di Vasco Rossi.
2: Si chiama Filippo Andrea Di Plato.
0: Ciao ragazzi, allora vado al massimo è l'ultimo titolo, quindi diciamo che la frase finisce proprio con vado al massimo.
3: Guido piano perché vado al massimo.
0: Ciao, grazie tesoro. Non è perché la parola centrale, però su Guido piano ci siamo.
4: Guido piano, sei nell'anima, vado al massimo.
0: Devo dire che ha indovinato la cantante Gianna Nannini, la seconda, ma non è sei nell'anima. Allora risentiamo le tre canzoni mixate insieme in questo piccolo collage di 20 secondi e poi provate a dirci titolo 1 più titolo 2 più titolo 3, che vedrete formano una frase di senso compiuto questi tre titoli. Qual è la frase misteriosa? Ascoltate con attenzione.

0: Sei tu, abbiamo ritrovato Levante alle 11.40 su Radio Subasio e troviamo anche Chiara, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Ciao Chiara.
1: Buongiorno.
0: Da dove?
1: Da Mozzallina sulla Campana.
0: Eccoci, ora ci si mette anche lei. Oh mamma mia, che incubo stamani. Allora, dalla Campania, me l'accetti così come risposta?
1: Va bene.
0: Dai, dici da dove, di preciso, dove ci stai con
1: te? Da un paesino nella provincia di Salerno.
0: Cioè avete la mozzarella buona davvero da quelle parti. Allora, Chiara, raccontaci un po' di te invece, che fai nella vita di bello?
1: Nella vita insegno lingue straniere, inglese e spagnolo.
0: Ok, perfetto. E nel privato invece?
1: Nel privato, diciamo, ogni tanto, ma non sempre accompagno mio marito in moto.
0: Oh, c'è un marito allora?
1: Sì, diciamo da un anno a questa parte, dai.
0: Un anno? Ah, dai, matrimonio fresco allora, dai, ancora in garanzia dopo un anno. Credo duri 2 anni la garanzia, no? Di solito.
1: Oddio, dopo 14 anni che stiamo insieme, la garanzia penso che sia scaduta.
0: Già scaduta, allora, perfetto. Diciamo che hai confermato, hai messo il sigillo su questa bella unione. Come si chiama lui?
1: Antonio,
0: appassionato di moto, ci dicevi?
1: Sì.
0: Perfetto, il posto più lontano dove siete andati?
1: Posto più lontano, Polignano a mare.
0: Ok, non tantissimo allora, non è che avete fatto quei viaggi all'avventura?
1: No, lui però viaggia.
0: Ah, viaggia tanto lui, ok.
1: Sì.
0: Tu da brava moglie non lo brontoli?
1: No, perché fa le sue scelte.
0: Ok, giusto.
1: Lo lascio libero.
0: Bene, giusto così. L'importante è che torni portando la mozzarella. Va bene, poi
1: oddio.
0: Il resto va bene tu. Senti, qual erano le tre canzoni, quindi la frase misteriosa da indovinare?
1: Allora, le tre canzoni erano Guido piano, ogni tanto vado al massimo.
0: Perfetto, quindi era questa la nostra frase misteriosa che si componeva con le canzoni di Concato, Gianna Nannini e Vasco Rossi. Guido piano, ogni tanto, però vado al massimo. E quindi grazie per aver giocato con noi, per essere stata la più veloce, per aver scelto Subasio anche questo sabato mattina.
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: Per la compagnia.
0: Ciao, grazie mille, ciao. Salutaci il marito, ciao Chiara.
1: D'accordo.
0: Ciao. E noi adesso ascoltiamo Blanco e Mina che arrivano con Un briciolo di allegria su Radio Subasio.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: di Tiro Mancino con due destini alle 11.54 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon sabato mattina a tutti voi. 348 075 8060, torniamo a divertirci insieme con i vostri luoghi. Da dove ci state contattando, senza dirci il nome del luogo, ditecelo tramite una specialità locale, dolce o salata, sentiamo.
1: Buongiorno, dalle mie parti invece si sa i rocchini di sedano e lo stufato per il salato, e per il dolce il pan briacone.
0: Il pan briacone, vabbè, qua dal modo di parlare sei stato molto carino e gentile, a differenza di qualcun altro che addirittura si è messo a parlare in dizione perfetta per non far scoprire neanche la regionalità. Qua siamo in Toscana. Mi sbilancerei sulla zona dell'Aretino, visto che è la mia regione, però devo dire che in questo caso siamo ripartiti con estrema facilità. Continuate allora a farci sapere i vostri luoghi, ma senza dirci il luogo, ma la specialità locale, al 348 075 8060, mentre arriva Fabulous, c'è Mick su

0: and waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous era Mick alle 11:57 su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el-Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Italiani sempre più indebitati. Nel 2025 il credito a consumo erogato da banche e finanziarie ha sfiorato i 178 miliardi. Di circa 7.000 euro a famiglia. Lo rileva la CGA di Mestre, che parla di un aumento del 62% in 9 anni. Alla cifra andrebbero poi aggiunti i mutui per la casa esclusi dallo studio. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa, bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20:45 sarà il turno di Venezia-Lazio. MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e Acosta. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nelle prossime ore un po' di instabilità, quindi in gran parte del paese si alterneranno sole e nuvole con improvvise acquazioni temporali sulle zone interne del centro-sud, ma attenzione, non mancheranno locali sconfinamenti fin lungo le coste, specie nel Lazio e in Puglia. Qualche acquazzone o temporale anche in Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra della norma e dal sapore ancora estivo, quasi dappertutto comprese tra 25 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Noi 5 minuti pronti ad accompagnare gli italiani a tavola in questo sabato mattina su Subasio, con tante buone idee culinarie, anche perché parliamo di questo stamani. Adesso arriva Mariah Carey.

0: Fabri Fibra alle 12:11 minuti su Subasio. Vediamo un po' di idee su cosa cucinare quest'oggi, perché parliamo delle vostre specialità di zona. Anzi, il gioco è: diteci qual è la vostra specialità di zona senza dirci da dove ci state contattando al 348 075 8060.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, sono Gianluca.
0: Ciao.
1: E non dico da dove.
0: Ok.
1: Noi abbiamo il pan pepato e la pizza sotto il fuoco. Giusto per
0: Umbria. Ciao. Umbria, direi assolutamente Umbria. Tra l'altro la pizza sotto il fuoco dovrebbe essere cotta sotto la cenere calda, no? Se non erro. Ah, volevo tranquillizzare il mio nutrizionista che mi ha mandato un messaggio, mi ha detto non ti far venire strane idee con tutti questi cibi oggi.
2: Buongiorno Radio Subasio, voglio lanciarvi una sfida.
0: Sì.
2: I Kuddu Reddy.
0: Kuddu Reddy.
2: Sapete cosa sono e da quale regione vengono? I Kuddu Reddy.
0: Direi Sicilia, ma non saprei dirti di preciso cosa sono, ma possiamo chiaramente chiedere agli amici di zona se ci raccontano. Il Giglietto, boh, è un dolce? Anche questo ce lo chiedono.

0: tutti voi che ci state facendo venire una acquolina in bocca meravigliosa, perché vi abbiamo chiesto di dirci quali sono le vostre specialità locali senza dirci di dove siete. Noi dovremmo indovinare teoricamente, ma non sempre è facile. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Sobasi, sono Gemma. Qui Ciao. Da noi si mangiano i vinci sgrassi.
0: Eccoci, sui vinci sgrassi vado sicuramente in crisi.
1: Il ciauscolo, okay. E si mette il Barnelli nel caffè. Buonissimi.
0: E allora dov'è che siamo da queste parti? Vinci sgrassi, ciauscolo, butterei sulle zone di Ancona più o meno. Sentiamo ancora.
2: Allora, nel nostro dolce preferito ci siamo quasi, perché è il castagnaccio. Vediamo se lo indovini e indovini anche di che cosa è fatto. Ciao Jonathan, buona giornata.
0: Grazie, ma ci sono cresciuto con il che buonanotte. Ve l'ho detto che la colina impasta a quest'ora il castagnaccio. È un dolce tipico fatto con la farina di castagne, tipico non solo da noi in Toscana, perché so che si mangia anche in altre regioni d'Italia, anche magari con altri nomi. Farina di castagne, ci sono i pinoli, il rosmarino, gli aghi di rosmarino sopra, qualcuno ci mette addirittura noci, uvetta, insomma, davvero buono e meraviglioso.
3: Ciao, sono Anna, io ti vorrei invitare a mangiare un prodotto che tutto il mondo ci invidia, è molto molto versatile ed è bianco ed è buonissimo. Indovina cosa è. Eccoci. Ciao, sono Anna.
0: Quindi questa volta devo indovinare il cibo e non il luogo? Mozzarella, direi. Sono invitato a questo punto?

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio su Basio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Arriva una delle canzoni più gradevoli di questa fine estate 2026 ed è Parlare d'amore di Safe, un modo per parlare di un amore non corrisposto in maniera leggera e scanzonata.

0: modo particolare vi stiamo dando tante idee per il vostro pranzo o la vostra cena, insomma, o i pasti successivi, perché stiamo parlando delle varie specialità delle zone vostre, da dove ci state ascoltando, senza neanche dirci poi la zona, così ci fate capire dal cibo qual è.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Finisce all'aglione decisamente. Ciao a tutti, grazie.
0: Questa è l'invenzione del secolo della zona della Val di Chiana. Praticamente l'aglione è un aglio gigante come una palla da bowling, ma pare, cioè in realtà è un po' più leggero dell'aglio normale, quindi è più grosso, ma è più leggero quando lo mangi e quindi si sente meno sostanzialmente.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao. Sono Elisa da Grosseto. Qui da noi e si mangia l'acqua cotta.
0: L'acqua cotta tipica della Maremma e del Lazio Nord, è una roba incredibile anche in questo caso, soprattutto per ingannare, no? Perché uno dice sto leggero, mi faccio due gocce d'acqua cotta e poi guardi la scodella e c'è la colata lavica di carboidrati con tanto di uovo in camicia che cola. Andate a vedervi la ricetta perché ne vale davvero la pena, dei tanti piatti che abbiamo nominato nel corso di questa mattinata insieme, naturalmente grazie a voi, grazie ai vostri suggerimenti. Adesso c'è Gaia.

vi assunti come netturbini di quartiere. Praticamente c'è un distributore nuovo a telecamera che raccoglie un mozzicone di sigaretta da terra, lo imbuca e la macchinetta gli spara una nocciolina. Quindi è roba serissima, perché i mozziconi sono il 60% dell'immondizia svedese. Questi pennuti furbissimi si sono passati parola per pulire le strade pur di sgranocchiare gratis. Quindi prendono il mozzicone, lo mettono in questo distributore che gli dà la nocciolina. Ora, il rischio è che se tu sei a fumarti una sigaretta mentre stai guidando, è che il corvo ti metta la testa nel cruscotto all'interno dell'abitacolo e te la strappi via di mano per la sua nocciolina. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary, Alex Warren ci porta in fondo alla nostra maratona insieme di 4 ore che si rinnova domani mattina, sempre a partire dalle 9 su Radio Subasio con Jonathan Menzi, mentre tra poco sarete in splendide mani con la nostra Alessandra Barzaghi che vi farà compagnia subito dopo l'appuntamento con le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 13. Ciao a tutti e buon pranzo!
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Il ministro della difesa Crosetto ha scritto una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Callas per chiedere un rafforzamento immediato della missione Aspides. L'operazione, in cui per ora sono coinvolte solamente una fregata italiana e una greca, è autorizzata a usare la forza per proteggere i mercantili dagli attacchi degli UTI. Qualora l'Europa non intervenisse, Roma è pronta a schierare autonomamente 4 navi. Gli italiani sono sempre più indebitati. Nel 2025 il credito a consumo erogato da banche finanziarie ha sfiorato i 178 miliardi, circa 7.000 euro a famiglia, un aumento del 62% in 9 anni. A rivelarlo la CGA di Mestre, esclusi dai calcoli i mutui per la casa. La necessità di liquidità immediata e i prestiti per acquistare beni durevoli, i motivi principali dell'indebitamento. Il presidente americano Trump ha annunciato di aver trovato un accordo sulla Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti un controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità dell'isola. La premier danese precisa: la sovranità non è in discussione. Il testo, non ancora pubblicato, dovrebbe essere firmato la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU. Intanto la Casa Bianca ha approvato nuove sanzioni contro la Russia. Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, è sfuggita al controllo durante un test e ha hackerato 3 aziende. A rivelare l'incidente il Wall Street Journal. Da Cupertino però rassicurano: l'AI ha riconosciuto l'hackeraggio e si è ritirata prima di arrecare danni ai sistemi informatici. A Guidonia un 29enne di origini albanesi è stato arrestato dalla squadra mobile di Roma con 414 kg di hashish. La droga immessa sul mercato avrebbe potuto generare più di 4 milioni di euro di profitti. Il giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura della custodia cautelare in carcere. Calcio, si è spento a 83 anni Sandro Mazzola. La storica bandiera nera-azzurra verrà ricordata con un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. I funerali lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 4 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, sempre per cantieri; sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna, un incidente; sulla A16 provoca un chilometro di coda tra Baiano e il nodo con la A30 in direzione Napoli. Per traffico intenso sulla A23 6 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla A26 per un incidente, coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 81 Piceno a Prutina, rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio di Cellino Attanasio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: vi aspettiamo. E adesso arriva ultimo tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Abbiamo appena ascoltato Biagio Antonacci con Non vivo più senza te. Il racconto di un amore è diventato quasi indispensabile, di quelli da cui è difficile prendere le distanze. E dal bisogno di avere qualcuno accanto passiamo al desiderio di riuscire a dare qualcosa di vero a chi amiamo. Sta per arrivare Ligabue con Qualcosa per te, tra piccoli gesti, presenza e sentimenti che non hanno sempre bisogno di parole.
1: Ti ho sentito

L'ultimo uscito di Annalisa insieme a Madame, Amica, danno voce a un'amicizia senza filtri, quella in cui ci possiamo mostrare fragili, arrabbiati o sbagliati, sapendo che dall'altra parte c'è sempre qualcuno che resterà

Abbiamo appena ascoltato Alanis Morissette con la sua Ironic, ci ha fatto tornare un po' così indietro nel tempo, una canzone che gioca con gli imprevisti e le contraddizioni della vita, quando le cose prendono una direzione completamente diversa da quella che ci eravamo aspettati, avevamo magari immaginato. E dagli scherzi del destino passiamo a un luogo dove destino e appartenenza sembrano in qualche modo unirsi, intrecciarsi, perché arriva Merk & Cremont con The Colors e Serena Brancale in Partenope, un omaggio all'energia, all'identità, all'anima inconfondibile di Napoli. Quindi

che male c'è? Che c'è di male a volersi bene davvero? Perché alla fine ci si sente in colpa per dei sentimenti, e questo a volte succede, no? Si ha paura di sentirsi fragili. Era Pino Daniele a Radio Subasio, ci ha riportato al 1997, e adesso arriva Malika Ayane con Detto tra noi. Strano che

0: Arrivano le breaking news a TGCom 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente, colpita ancora l'Arabia Saudita dopo i raid degli Houthi che hanno danneggiato anche un Eurofighter italiano. Intanto il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea il rafforzamento della missione Aspides e l'invio di navi militari da parte di altri paesi. La sicurezza della Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'accordo con Copenaghen e Nuuk, che verrà firmato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Washington inizierà subito a stabilire una maggiore presenza militare sull'isola, intesa accolta con favore dalla NATO. Gemini diventa hacker. L'intelligenza artificiale di Google è riuscita a sfuggire all'ambiente di test e a violare i sistemi informatici di 3 aziende. La Big Tech di Mountain View sminuisce l'accaduto. Gli episodi rivelati dal Wall Street Journal risalgono a maggio. Verifiche sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha coltellato una docente di una scuola media. La odiavo, volevo punirla perché mi aveva dato 2 debiti, ha confessato il minore. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi che possa essere stato istigato, caccia a 5 persone. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter e leggenda della nazionale, mancato a 83 anni. Malato da tempo, con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Iconica la rivalità con Rivera. Quinta giornata di Serie A in campo oggi con altre 4 partite. Alle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Le 2 squadre finora a punteggio pieno. Stasera la Lazio fa visita al Venezia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 16 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Tufino e il nodo A16 a 30 in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A23 alla barriera di Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Sulla A24 vengono segnalati rallentamenti tra via Fiorentini e inizio Complanare in direzione del grande raccordo anulare. Infine sulla statale 2 bis via Cassia Veientana si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova procedendo verso l'incrocio grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Una collection dove i Duran Duran sono protagonisti. Save a Prayer, torniamo all'82, una notte d'amore intensa ma senza promesse, vissuta davvero fino in fondo.

0: successo.
1: Era la voce di Emma Radio Subasio con la sua Io sono bella. Ma la musica è bella sempre, in tutte le sue declinazioni, con tutte le emozioni che porta con sé, più forti, a volte anche più intense. Ma per quanto riguarda le vostre canzoni preferite e tutte le emozioni annesse e connesse a quelle canzoni che tanto vi piacciono, vi ricordo che ci stiamo avvicinando a un momento di Radio Subasio, uno spazio di Radio Subasio che è proprio dedicato a voi, alle vostre canzoni preferite. Dunque sceglietele bene, mi raccomando, alle 15 inizia appunto il jukebox. E cosa dovete fare? Dovete scegliere innanzitutto la Subasio Collection, che aprirà la prossima ora, che aprirà il jukebox. Mandateci subito la vostra scelta musicale al 348 075 80 60. Vi aspettiamo e via con i messaggi. Ora arriva Angelina Mango, Che to dico a fa.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

uno dei pezzi più amati di Neck era Sei Grande, con un ritorno agli anni 90, ma adesso torniamo subito al 2026 con l'ultima di Ernia, Dedica. Che nome

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

con Paparazzi, l'ultima di Cremonini, si gioca tra ironia e inquietudine in un mondo in cui siamo tutti continuamente esposti, un po' per i social, un po' per la vita pubblica dei grandi VIP, insomma un brano che parla di immagine.

Abbiamo appena ascoltato i Roxette con The Look, una canzone tutta giocata sul fascino magnetico di una persona, di una donna, capace di conquistare solo con lo sguardo, e da un'attrazione che scatta immediatamente passiamo alla voglia di trasformarla in un incontro, perché arriva Noemi con... Tu cosa fai questa sera? Una domanda molto semplice, dietro a cui si nascondono desiderio, attesa e forse anche la speranza che tra due persone possa ancora succedere qualcosa di bello.

noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: te la mia.
1: Gianna Nannini, Amandoti. E adesso, amando la musica, una cosa importante: le canzoni, le vostre canzoni preferite, devono arrivare subito al nostro numero, al 348 075 80 60, perché tra poco, alle 15, le lanceremo tutte in diretta, le ascolteremo, sentiremo le vostre preferite, e quindi chiaramente ci dovete fare questa comunicazione via messaggio. Mi raccomando, titolo della canzone, il vostro nome, poi se volete aggiungere al messaggio anche una dedica per qualcuno di speciale, noi tranquillamente la leggeremo in diretta per voi e arriverà sicuro a destinazione. Quindi non aspettate, non esitate, iniziate subito a prendere il telefono e scrivete o mandateci un vocale, appunto, al 348 075 80 60. E adesso arriva Hügel con Imal Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Breaking News di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In Medio Oriente l'escalation militare tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti Houthi, che continuano ad attaccare infrastrutture civili ed energetiche. Fumo e fiamme sono state viste vicino all'aeroporto di Riyadh, riportano testimoni a France Press. Lo scalo è stato chiuso, i voli cancellati o dirottati. A Roma si indaga sul caso della docente accoltellata ieri da uno studente di 13 anni. I carabinieri hanno effettuato verifiche sul cellulare del minore e ascoltato professori e compagni. Per gli investigatori potrebbe essere stato istigato e caccia le 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Gemini diventa hacker. L'intelligenza artificiale di Google è riuscita a entrare nei sistemi di 3 aziende reali durante un test di cyber security. La Big Tech di Mountain View sminuisce l'accaduto, non avendo rilevato danni. Gli episodi riportati dal Wall Street Journal risalgono a maggio. Le famiglie italiane sempre più piene di debiti, quasi 7.000 euro al nucleo nel 2025, mutui esclusi, per un totale di quasi 178 miliardi di euro, il 62% in più rispetto a 9 anni fa. I dati elaborati dalla CGA di Mestre, le province più in difficoltà, Siracusa, Massa Carrara e Lodi. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni. Malato da tempo, con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Iconica la rivalità con Rivera. Quinta giornata di Serie A in campo oggi con altre 4 partite. Fischio d'inizio per Udinese Cagliari e Bologna Torino. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Le due squadre finora a punteggio pieno. Stasera la Lazio fa visita al Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dai, ci siamo leggermente in ritardo per oggi, le 15 e 7 minuti. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia il nostro fine settimana e il nostro appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Pronti ad ascoltare le vostre voci, a leggere i vostri messaggi, a leggere le vostre dediche, ma soprattutto a mandare in onda le vostre canzoni preferite. Se volete diventare protagonisti, abbiamo un'ora a nostra disposizione, quindi mi raccomando, rapidi rapidi, 348 075 80 60, messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare, che volete condividere, far arrivare a qualcuno. Fatevi avanti, dai, siamo qui pronti ad aspettarvi. Abbiamo aspettato ed è arrivato anche Giuseppe, invece, che ci ha scritto dalla provincia di Firenze. Lui ha scelto la collection, che è quella di Edoardo Bennato. Una settimana, un giorno.

0: una settimana, un giorno dal 1973, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Per diventare protagonisti di questa ora, lo sapete, ma lo ripeto anche per quelli che hanno dimenticato di memorizzare il numero, 348 075 8060, messaggi vocali, nome, città, cosa state facendo e naturalmente il titolo del brano, della canzone che volete ascoltare. Fatemi salutare da Sezze, c'è Lucia all'ascolto, e poi ancora Giuseppe da Prato, da Firenze, Pietro, buon fine settimana anche a te, Mattia, e poi ancora il saluto che arriva da parte di Giovanni, buon fine settimana. Spazio a chi oggi guarda lontano facendo un po' di sforzo, un bel po' magari, però poi si troverà sicuramente al riparo. Sentiamo chi ha bisogno della carica giusta. È arrivato questo messaggino, abbiamo pensato di abbinarlo a questa canzone qui. Sentite qua.
1: Oh, ma buongiorno, il comante Berton. Allora senti, io sto mettendo a posto la legna, ti sto ascoltando con un bel altoparlante, quindi mi serve un po' di carica. Ciao

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Radio Subasio, sono Arianna e la mamma Valentina. Vorremmo ascoltare I Love You Baby di Jovanotti.

M su Radio Subasio, l'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60 che potete richiedere o attraverso messaggi vocali o di testo, oppure come se fossimo al bar, tranquillamente, senza problemi. Fatemi salutare intanto Silvia, Carolina e Nicole da Livigno all'ascolto in questo momento, da Ancona invece c'è anche Cinzia, buon fine settimana. Pamela invece, ciao Davide, sono Pamela da Monte Carotto in provincia di Ancona, mi piacerebbe ascoltare il brano di Emma insieme a Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

Ciao Radio Subasio, sono Anna Maria e sto tornando da Fano. Mi dedichi una canzone, sono in un momento un po' giù, in un momento dove non so cosa devo fare. Mi dedichi una canzone, Radio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Pur amore c'è anche zucchero su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Piccolo recap per diventare protagonisti di questa ora, non soltanto oggi e durante il fine settimana, ma ogni giorno della settimana. Dalle 15 alle 16 messaggini vocali, nome, città e titolo del brano al 348 075 8060. Fatemi salutare da Pergola, chi sta andando al campo scout, sono Cecilia e Arianna insieme a tanti altri amici, li salutiamo tantissimo. Sandra e Paolo, anche loro dalla Toscana, che ci stanno ascoltando in questo momento da Salerno, in auto, all'ascolto. C'è anche Arianna, buon viaggio, spazio alla vostra voce. Allora sentiamo chi c'è.
1: Ciao Subasio, sono Nausica da Roma. Vorrei dedicare Other Side dei Red Hot Chili Peppers a mia sorella Isabella. Un bacio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: La grande voce di Mango, la rondine. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Abbiamo giusto il tempo di salutare chi ha scelto l'ultima canzone di oggi, e lo ha fatto Angelo insieme ad Alberto. Il brano scelto da loro è quello di Coez fra Quintale, Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: Chiudiamo con Coez e Fra Quintale il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici, domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TG Com 24, sono le 16 in punto.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente, fumo e fiamme sono stati visti vicino all'aeroporto saudita di Riyadh dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia. La sicurezza della Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'accordo con Copenaghen e Nuuk, che verrà firmato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, intesa accolta con favore dalla NATO. Washington inizierà subito a stabilire una maggiore presenza militare sull'isola. Commissione Europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire l'abolizione del bollo. Non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati. A Roma si indaga sul caso della docente accoltellata ieri da uno studente di 13 anni. I carabinieri hanno effettuato verifiche sul cellulare del minore e ascoltato professori e compagni. Per gli investigatori potrebbe essere stato istigato e caccia a 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sull'A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo sull'A10 tra l'allacciamento con l'A26 e lo svincolo Arenzano viaggiando verso Ventimiglia. Sull'A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti per incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria di Rispescia in direzione dell'incrocio Ponte San Luigi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

Siamo alle 16:05 minuti, continua il nostro sabato pomeriggio, buon weekend a tutti amici da Davide Berton, pronti a giocare? Lo faremo tra poco, subito la collection dall'85 Opus, Life is Life.

Ragazza Paradiso, c'è anche Ermal Meta su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio. Insieme, archiviato l'appuntamento con il jukebox e le vostre canzoni preferite, torniamo a giocare, riapriamo il nostro parco giochi. E con cosa giochiamo oggi? Ah, ecco, col monumento, bello! Quello di questa settimana è veramente meraviglioso. Ci sono anche stato, l'ho anche visto, molto, molto bello. Tra poco vi daremo qualche indizio, qualche curiosità su questo monumento. Se pensate di riconoscerlo, magari ci siete stati anche voi e volete venire a dirci in onda di quale monumento si tratta, vi basterà inviare un messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348 075 80 60. Tra poco si gioca!

0: Io fra tanti c'è anche Giorgia su Radio Subasio. Amici, siamo pronti a giocare, a farlo con il monumento misterioso. Mani allo smartphone 348-075-8060, perché oggi si gioca con un monumento simbolo di una città e non soltanto. Andiamo come anno di costruzione intorno al 1500 e tra i dettagli di questo monumento è la testa scolpita di un rinoceronte, che fu il primo animale a essere portato in Europa, appunto intorno al 1500, come dono dall'India. Ora, se pensate di riconoscere, di capire già da questi piccoli indizi di quale monumento si tratta e volete venire a dircelo in onda, 348-075-8060. Se non dovesse bastare, sentiamo il contributo.
1: Fu costruita tra il 1514 e il 1519 per ordine del re Emanuele I di Portogallo.
2: Inizialmente aveva una funzione militare difensiva e successivamente è stata utilizzata come prigione e faro.

0: Radio Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrebbe

0: Coda del Diavolo su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il monumento misterioso, pochi indizi, mi rendo conto, vi abbiamo dato pochissimi indizi, però essenziali. Allora, abbiamo iniziato col dire che è monumento simbolo di una città, di una nazione. Sulla facciata esterna è scolpita la testa di un rinoceronte, primo a essere portato in Europa intorno al 1500 come dono dall'India. Che altro possiamo dire? Abbiamo sentito, tra l'altro, parlare di Portogallo.
1: Buonasera, Radio Subasio, siamo Malina, Gianluca e Pentesilea di Licciana. La risposta è...
2: Maschi Angioina a Napoli.
0: Ecco.
1: Buona serata.
0: Beh, più o meno, cioè non... però sì, ma non a Napoli. Come posso spiegare? Facciamo così. Dai, 348 075 8060, abbiamo sentito parlare di Portogallo. Aggiungiamo altri indizi, sentiamo qualcos'altro.
3: È un esempio dello stile manuelino ed è ricco di decorazioni marinare. Costruito in pietra calcarea, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1983.
4: La torre simboleggia l'epoca delle scoperte, quando il Portogallo era una delle principali potenze marittime al mondo.

0: Ale, Paolo e Chiara su Radio Subasio. Abbiamo finalmente la soluzione a questo monumento misterioso di questa settimana, probabilmente tra i più visitati in Portogallo, e le risposte ce le avete date proprio voi.
1: Ciao Subasio, la risposta è la Torre di Belém di Lisbona.
0: È proprio quella.
1: Da Campi Bisenzio.
0: Giusto. Firenze. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie mille. Ciao.
2: Il monumento misterioso,
0: sì,
2: della Torre di Belém di Lisbona.
0: Sì.
2: Sono Amelia da Cassino. Ciao Radio Subasio.
0: Amelia, ciao, grazie, grazie mille.
3: Allora. Il monumento,
0: sì,
3: misterioso per noi,
0: sì,
3: è la Torre di Belém in Portogallo.
0: Vedi, vedi, si fa così. Grazie, grazie a tutti amici per aver giocato insieme a noi. Nella prossima ora c'è un nuovo gioco da vivere insieme. Adesso ci sono i Negramaro con Ora ti canto il mare. Su Subasio.

1993, RAF 2 su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme. Tra poco saremo in due perché ci raggiunge anche Gloria Gallo, pronta a giocare nella prossima ora insieme. Adesso invece spazio alla nuova musica di Radio Subasio, un debutto storico per la prima volta completamente in inglese, Karol G insieme a Bruno Mars con Still.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh, caos allo scalo. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal fondo. Non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati. Ore di apprensione a Caltanissetta, dove da ieri sera si sono perse le tracce di due sorelline di 8 e 12 anni. Il padre ha presentato stamattina la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, erano in casa da sole. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona. A Roma si indaga sul caso della docente accoltellata ieri da uno studente di 13 anni. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sulle ronde anticriminalità a Rozzano, nel Milanese, dopo il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina. Nella notazione i militari ipotizzano il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, attesa l'apertura di un'indagine. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo tutto sommato buono, nonostante un po' di instabilità residua, comunque confinata più che altro al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche improvviso acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato invece nel resto d'Italia. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora al di sopra della norma e dal sapore praticamente estivo, quasi dappertutto comprese tra 25 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: www.mazda-auto.it.
1: Le 17:05 minuti, sabato pomeriggio, signore, è un grande rientro questo ed è giusto accoglierla nel migliore dei modi. Gloria Gallo!
2: A volte ritornano, è vero? Sì, ciao amici, sì. Ciao Davide Bertan.
1: Ciao Gloria, buon fine settimana. Senti, pensavo, com'è questo sabato?
2: Come potrebbe allora, essere questo sabato? Potrebbe facci essere, pensare.
1: Aspetta, rientroso?
2: Vabbè, da mo' che è rientroso, però ci sono un sacco di persone che sono partite, non so, a giugno.
1: Sono già tornati sono tutti, già... dici, basta.
2: Più o meno.
1: Siamo pronti a giocare? Però lo facciamo tra poco. Giocheremo con chi l'ha scritto, ma prima
2: una collection dal 78 Renato Zero con Triangolo.

0: mi basterebbe scoprire lui chi è.
1: Lui chi è? Sì, la lui. Domanda proprio retorica.
0: Vedi, vedi, il triangolo, c'è anche Renato Zero Collection che apre questa ora di gioco.
1: Sì, perché noi chi siamo invece lo sappiamo, Davide sì. Berton e Gloria Gallo su Radio Subasio.
0: Esatto, amici, siamo pronti a giocare con chi l'ha scritto, chi l'ha detto, una frase che appartiene a un personaggio che nel suo campo ha fatto o fa la storia.
1: Allora, la frase del giorno è questa, sì, dovete capire chi ha detto, chi ha scritto questa frase.
0: Super motivazionale, tra l'altro, posso dire? Vai!
1: È questa, il successo non arriva trasportato dall'acqua e non cade neppure dal cielo. Per avere successo in cucina bisogna lottare.
0: Ah, questa è una di quelle frasi che ha l'indizio dentro.
1: Ha l'indizio dentro, perché... Chi potrebbe essere famoso in cucina? Qualcuno che le arreda le cucine? Non lo so, un interior designer molto conosciuto?
0: Può essere.
1: Oppure qualcuno noto per aver creato pentole o elettrodomestici? Più ad improbabile.
0: Esempio, degli elettrodomestici particolari. Oppure qualcuno che conosciamo proprio per essere tra gli chef italiani più famigerati. Posso dare qualche indizio su questo personaggio?
1: Beh, direi che forse tra tutte è l'ultima, la cosa che ci porta più alla soluzione. Dacci qualche indizio.
0: Allora, iniziamo con: nasce a Vico Equense nel 1975 ed eredita la passione dal padre e inizia a lavorare a soli 13 anni. Fa un sacco di gavetta, si sposta tra l'altro anche in Francia, in ristoranti di altissimo livello, e poi a un certo punto, a 24 anni, si lancia in una sua avventura, un'avventura tutta sua che condivide con la moglie. Qui
1: adesso,
0: mi fermo
1: di qui, 348-075-8060, sta a voi cercare di capire di che personaggio stiamo parlando e chi è che ha detto la frase il successo non arriva trasportato dall'acqua e non cade neanche dal cielo, per aver successo in cucina bisogna lottare.

0: Ne brillano su Radio Subasio mentre si gioca con chi l'ha detto.
1: Chi l'ha detto?
0: È la stessa persona che dice melenzana, tipo.
1: Ovvero?
0: Non puoi dirlo, non mi fa spoilerare
1: la soluzione del gioco. Beh. Va bene. Si sta giocando con chi l'ha scritto e sì. Chi l'ha detto. È una frase che appartiene a un personaggio famoso. Vi abbiamo dato degli indizi per arrivare alla soluzione. Vediamo se qualcuno si è avvicinato.
0: Vediamo.
2: Ciao Radio Subasio, sono Arianna da Treia. Secondo me la frase l'ha pronunciata lo chef Bruno Barbieri.
0: Brava.
1: C'è uno chef.
0: Perché è uno chef.
1: È uno chef. Però non è Bruno Barbieri.
0: No, non è Bruno Barbieri. È diciamo un po' il compare. Cioè,
1: è l'altro.
0: Li vediamo spesso insieme. Tra l'altro sono anche amici fuori dal mondo della televisione. Vogliamo ripetere la frase?
1: Quindi
0: però.
1: Se non è zuppa, dici. Per restare in tema culinario, è melenzana. La frase è questa: il successo non arriva trasportato dall'acqua e non cade neanche dal cielo. Per aver successo in cucina bisogna lottare.
0: Dai.
1: E lui lotta, perché
0: come
1: quando
0: no?
1: dà dei ciffoni
0: sì, delle pacche
1: ai concorrenti dei talent
0: sulle spalle sono lussazioni ogni volta.

0: Francesco Renga, guardami amore.
1: Mamma, che voce, sudente, veramente conquisteresti anche i muri così.
0: Passavo uno e ha voluto dire questa cosa. Ha detto, posso annunciare
1: io? Davide, no, era il tuo alter ego, va bene. Come
0: amici,
1: si chiama? King David.
0: Sì, King David, quarto. Bene, oltre a mettermi in imbarazzo, Gloria però è pronta a presentarci la nostra amica che è all'ascolto. A chi diamo il benvenuto?
1: Arianna d'Aversa, ciao!
2: Ciao, bentrovati. Ecco.
1: Aversa in provincia di Caserta. Giusto?
2: Esatto, sì.
1: Che fai oggi ad Aversa?
2: Beh, oggi non lavoro, quindi mi sono dedicata un po' alle faccende domestiche, alla spesa, tutto quello che durante la settimana si rimanda.
0: Che fai nella vita, Arianna?
2: Sono un tecnico telefonico.
0: Un tecnico telefonico? Hai capito?
1: Sempre utile, giustamente.
0: Sì.
2: Quelli che girano per strada col furgoncino, con le scale, che quando avete un guasto chiamate, non vedete l'ora che arriviamo.
1: Per quello dico, fondamentale, Arianna. Grazie per fare quello che fai, per tutti noi. Lo dico a nome di tutti
2: anche
1: gli ascoltatori.
2: Anche per voi, perché mi tenete sempre compagnia mentre guido.
0: Vedi che bello. Mentre ti sposti da una parte all'altra, ascolti Radio Subasio, funziona così?
2: Sempre.
1: Brava, così si fa. E allora, visto che ascolti Radio Subasio e visto che hai giocato con noi oggi, hai ascoltato la domanda del giorno, chi è che ha detto la frase "il successo non arriva trasportato dall'acqua e non cade neanche dal cielo, per aver successo in cucina bisogna lottare"? Chi l'ha detto?
2: Il mitico Antonino Cannavacciuolo.
0: Signori,
1: brava.
0: Uno dei cognomi più difficili, lo posso dire? Perché
1: sì, sì.
0: Tra l'altro nelle risposte abbiamo sentito un po' di tutto.
1: Sì, sì, anche
0: Cavannacciuolo
1: è arrivato,
0: chiaramente.
1: Sì.
0: Cavannacciuolo, però.
2: Campano come me non potevo sbagliare.
0: Non potevi
1: giusto,
0: sbagliare,
1: sei
0: è giusto.
1: In casa, giochi in casa.
0: Senti, chi vogliamo salutare prima di andare?
2: Beh, saluto tutti i miei familiari, sicuramente mio marito che era con me in macchina, abbiamo indovinato insieme, e i figli e tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Oh, e come ultima cosa, intanto ti ringraziamo per essere stati con noi e poi ti chiedo di intonare il jingle di Radio Subasio, vai, cantatelo!
2: Certo, Radio Subasio!
1: Grazie!
0: Ciao Arianna, ciao!
2: Ciao!
1: Laura Pausini adesso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vuoto che

0: 1986, Spirit in the Sky, Doctor and the Med.
1: Come Doctor?
0: No, è quando io arrivo a sti punti mi blocco.
1: Perché devi fare una cosa. Tu quando sei fuori onda devi provare un po' di scioglilingua. Tipo, dici? Provami questo: tre tigri contro tre tigri, mentre tigre intriga tigre.
0: Tre tigri contro tre tigri. Mentre... ho capito, non lo so.
1: Mentre
0: tigre intriga triga trighe.
1: Funziona.
0: Guarda, secondo me lo sanno fare anche i nostri amici all'ascolto, comunque una roba del genere.
1: Beh, allora, potete farlo al 348-075-8060, però a una condizione.
0: Quale?
1: Di non riprovarci se sbagliate. Quindi una botta secca.
0: Una. Via, one shot.
1: Tre tigri contro
0: tre tigri, mentre tigre
1: intriga tigre.
0: Non è meglio fulminarci che non ha R, eh?

0: Zotti, la nostra vita su Radio Subasio. Gloria, sai che ci sono stati dei tentativi
1: di replicare lo scioglilingua del giorno?
0: Le tre trigri lì, sì.
2: Tre tigri contro tre trigri in tigra trighe.
0: Più o meno.
3: Tre tigri contro tre trigri.
0: Aspetta, quando sei
1: tre
0: sicuro.
1: Tre trigri contro tre trigri.
0: Quando sei sicuro, premi il tasto verde.
3: Tre trighi contro tre trighe.
0: È andata male.
1: È finita così.
0: Sì, e finisce.
1: Quando a Roma si dice la butto in caciara.
0: Così, uno alle brutte la butta a ridere, sì. E finisce così. Nella prossima ora, invece, di che cosa parlerete, Gloria?
1: Amici, oggi parliamo di quelle frasi, quelle parole, quelle cose che abbiamo imparato tanto tempo fa a scuola, o magari poco tempo fa, se siete da poco usciti dal liceo, dalle medie, dall'università, dall'asilo, dalle elementari, e che però ricordiamo ancora oggi,
0: tipo
1: un po' a memoria.
0: Allora,
1: tipo io ricordo il tigri e l'Eufrate.
0: Ok, tanto per stare in tema di tigri, ok.
1: E poi ricordo tutta la questione del limo. Non so se ricordate
0: Certo.
1: Che il tigri e l'Eufrate a un certo punto avevano dato abbondanza a tutta la zona
0: del Nilo
1: perché c'era il limo che uscì. Ecco,
0: ma perché il diagramma di Venn?
1: Il diagramma
0: chissà
1: di
0: che
1: Venn,
0: ha fatto che... Venn era quello con i cerchi, se non ricordo male, oppure 3,14 cos'era?
1: Il pi greco
0: ad esempio, vedi?
1: Oppure industrie siderurgiche,
0: il terziario, oppure Oscar Wilde was born in Dublin.
1: 348 075 8060, ricordateci un po' i vostri.

0: Sabrina.
1: Madonna.
0: Poi Gloria Gallo.
1: E David Zeberta.
0: È un ottimo modo per chiudere il pomeriggio e per aprire invece.
1: Quello insieme a me, Gloria Gallo. Sì. E allora non ci resta che salutarti, però così.
0: Come?
1: Ciao, David Zeberta.
0: Ah, così.
1: Certo.
0: Amici, ci risentiamo domani a partire dalle 15. Vi lascio insieme a Gloria, che sarà con voi fino alle 21. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao, Gloria.
1: Ciao, Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un velivolo italiano, gli Houthi sottolineano: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. Intanto la difesa studia come aumentare la sicurezza dei nostri contingenti in Medio Oriente. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il bivio per il raccordo viale Certosa viaggiando verso Torino. Sulla T6 Complanare di Bologna, code per incidente tra lo svincolo 4 bis aeroporto e lo svincolo 6 Castelmaggiore, procedendo verso la Bologna-Taranto. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Licata. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Siete su Radio Sbasi, avete ascoltato gli Oasis con Whatever dal 1994. In questo sabato insieme ci sono io, finalmente tornata in onda con voi in diretta, Gloria Gallo. Lo saremo insieme fino alle 21. Oggi tema della giornata è reminiscenze scolastiche. Ci sono quelle frasi, quelle formule, quelle definizioni che la scuola ci ha ripetuto così tante volte di averle letteralmente tatuate nel vostro o nel nostro cervello, ve le ricordate, no? Io ce l'ho qui in mente, il clima continentale, poi mi ricordo il teorema di Pitagora e ancora quel ramo del lago di Como. Ne avete delle vostre, di quelle rimaste impresse? Magari la scuola è passata già da tanto tempo, però quella frase, quella parola, quella cosa proprio non riuscite a mandarla via dalla vostra memoria. Tutto al 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi mentre ascoltiamo insieme Partenope, Merkencrest.

Era il 2022 ed usciva questa canzone di Tommaso Paradiso. L'abbiamo ascoltata e continuiamo ad ascoltare le ultime note su Radio Subasio. In questo sabato insieme con me Gloria Gallo. Pensate, mentre giravo un po' sui social, sul web, ho scoperto che esiste un campionato mondiale di GeoGuessr, che sarebbe un gioco in cui bisogna riconoscere da un'immagine sola di Google Street View il punto del pianeta in cui ci si trova. E ovviamente per giocare, per essere competitivi, bisogna essere ferratissimi in geografia, bisogna avere tanta memoria, ricordare i dettagli, i cartelli, i paesaggi, quindi una vita di nozioni geografiche in testa. E questa cosa mi ha riportato un po' ai tempi della scuola, in cui effettivamente in geografia, insomma, non era semplice andare bene, era complicato, ricordo stare lì ed azzeccare tutte le capitali europee e poi scoprire la conformazione di tutte le regioni italiane. E quindi mi è venuta alla mente che esistono effettivamente delle formule, delle definizioni, delle frasi che ci hanno ripetuto così tante volte che a un certo punto l'abbiamo tatuate nel nostro cervello, e anche a distanza di anni bastano davvero poche parole e si attiva il ricordo in automatico. Non so, per esempio, parlando di storia, c'è Marzia che vedo che scrive al 348 075 8060 e dice: sono passati più di 40 anni ma il Tigri e l'Eufrate continuano a girare in coppia. Io invece ricordo are ere ire l'acca va a dormire come formuletta veramente imparata e non dimenticata mai più. Voi invece qual è quella cosa che avete imparato a scuola e che senza nessun motivo ricordate ancora perfettamente, anche magari non ricordando tutto il contesto che c'è intorno, però c'è una frase che vi è rimasta impressa? Ditemela, vi aspetto su Radio Subasio, tra poco vi ascolto.

0: nei primi anni del 2000-2003 nello specifico, le vibrazioni ci regalavano Vieni da me, l'abbiamo ascoltata nel sabato insieme su Radio Subasio, settimana questa in cui sono per tanti studenti riniziate le scuole, quindi zaini pieni, sveglie messe presto, i compiti, l'interrogazione, magari anche la sensazione di oddio aiuto, è ricominciata. Però c'è una cosa che anche dopo anni dalla scuola ci rimane addosso, le frasi che ci sentivamo ripetere continuamente dai professori, quelle che ancora oggi se qualcuno pronuncia le prime tre parole noi siamo capaci di completare tutto automaticamente. Sentiamo per esempio, vai, al 348 075 80 60.
1: Buonasera Radio Subasso, sono Anna da Firenze.
0: Ciao.
1: Ma non ve lo ricordate Vassalli, Valvassori e Valvassini?
0: Feudalesi.
1: Che dire della barbabietola da zucchero che ci salvava tutte le interrogazioni
0: sempre.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: E poi?
2: Sono uscito dalla scuola un bel po' d'anni fa e mi ricordo che la parola più lunga del vocabolario era precipitevolissimevolmente. Rocco da Tor Vaianica.
0: Io pensavo fosse l'altra, quella lì di Cenerentola, ve la ricordate?
3: Con gran pena le rega giù, era un modo per ricordare tutte le Alpi Marittime, Cozie, Graie, Giulie.
0: È vero, era ma con gran pena le reca giù, che erano Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Le Pontine, Retiche, Carniche e Giulie. Bravissimi, che ricordate tanto e tutto, perché effettivamente ci sono cose, soprattutto le sveglie presto, quelle che ci sono pesate per tanto tempo che non ricordiamo più, e invece ci sono frasi, formule, cose che ci sono rimaste veramente impresse nella memoria e le stiamo scoprendo nel sabato insieme con me Gloria su Radio Subasio. Se volete al 348 075 86 60 le vostre, vi aspetto adesso. È Rama.

0: dall'album Urban Hymns, Bittersweet Symphony, The Verve, su Radio Subasio nella serata insieme. Ciao a tutti, io sono Gloria Gallo. È iniziato questa settimana per molti studenti un nuovo anno scolastico e quest'anno, tra le tante novità, ce ne sono alcune che hanno fatto più o meno discutere, tra i nuovi programmi, l'intelligenza artificiale integrata, il latino alle medie, più attenzione a lettura e a scrittura, delle nuove regole per l'utilizzo di cellulari e per la condotta. Cambierà anche la maturità con un nuovo formato, diciamo, dell'orale e con delle commissioni più ristrette. Insomma, la scuola sta cambiando rispetto a quella che magari in tanti di noi hanno conosciuto. Ma proprio parlando di scuola, se torniamo a una cosa che non cambia mai, quella cosa sono sicuramente delle frasi, delle formule, delle definizioni che ci sono rimaste in testa per sempre, anche se magari non le utilizziamo più da decenni. Io avevo detto, per esempio, are, ere, ire, la cava a dormire, ma ce ne sono tantissime che state ricordando anche voi. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, io mi ricordo invece, se non erro i nomi, le quattro città-stato: Mantova, Peschiera, Legnago e Verona. Ce l'ho praticamente impresse da 40 anni nella testa. Ciao Massimiliano da Monte San Giusto.
0: Ciao Massi, grazie.
2: Perché in con super trafa, non me lo ricordo più, Stefania da Milano.
0: C'eri quasi, in con super trafra, se non sbaglio anch'io. 348 075 80 60, le vostre reminiscenze scolastiche su Radio Subasio. Tra poco, ora c'è Marco Mengoni con Voglio.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Su naima.it. Radio Subasio.
0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Le cose in comune, Daniele Silvestri. Questa è quella originale, perché ultimamente questa risale però al 1994. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Vai, allora, che oggi interrogo. Si torna sui banchi di scuola. Reminiscenze scolastiche, dove trovarle? Beh, su Radio Subasio, perché per esempio c'è Ombretta da Lucca che scrive: "The pen is on the table". Ragazzi, indimenticabile.
1: Dia da in consu per tra fra. Francesca da Roma.
0: Bella, vero, vero. La ricordiamo tutti, io penso.
2: L'area del quadrato costruito sull'ipotenusa equivale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Ombretta Lucca.
0: Che poi ci è servito a qualcosa? Secondo me sì. Già solo imparare queste cose, ricordarle per così tanto tempo, nella vita qualcosa è servito.
3: Buonasera Radio Subasio, sono Luca da Prato.
0: Ciao Luca, dici.
3: Allora, la frase che è proprio stampata nella memoria e non c'è verso cancellarla, dovuta alla scuola, sostanzialmente è: la nebbia gli ricordi che originando sale e sottolineare sale, puntini puntini puntini. Quella proprio è, diciamo, fissa e irremovibile ormai, stampata nella pietra.
0: Perché l'infinito di Leopardi, sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
4: Il Tigri e Leoprate, Vassalli, Valvassini e Valvassori, la Barbabietola da Zucchero. Ciao Radio Subasio, Ilaria, Daria, Elio e Lorenzo da Roma.
5: Radio Subasio.
0: Ho come l'impressione che qualcuno di loro ancora ci deve arrivare a studiarle queste cose, eh? Ciao a tutti.
6: Ciò che mi ricordo della scuola alle elementari,
0: sì,
6: tantissimi anni fa, è are, ere, ire, mutolina, fuggire. Ato, ito, uto, mutolina, mani, aiuto, Lori da Viterbo.
0: Capito? Bel modo per chiamare la H, mutolina. Grazie per tutti i vostri messaggi, è stato bello vivere questo momento a Marcord con voi. Adesso ascoltiamo l'ultima dei Miley, che però in questo caso non è più Cyrus. Ha deciso di togliere il cognome dal suo nome d'arte per questa sua nuova era musicale. L'ascoltiamo con Buzz Persuades.

0: Adesso le notizie dall'Italia e dal mondo con le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i suoi aerei. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo tutto sommato buono, nonostante un po' di instabilità residua, comunque confinata più che altro al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche improvviso acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato invece nel resto d'Italia. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora al di sopra della norma e dal sapore praticamente estivo, quasi dappertutto comprese tra 25 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

La sintesi perfetta del mio nuovo gusto personale, l'incontro tra pop e urban, ha detto nel 2023 Emma, riferendosi a questa canzone ultima scritta per l'album Souvenir. L'abbiamo riascoltata su Radio Subasio. Questo è il Sabato Insieme, ci sono io, Gloria Gallo, con voi, siamo insieme fino alle 21. Adesso nell'ora pazza si tocca il tema figuracce, ma con i bambini piccoli coinvolti. I bambini, lo sappiamo, hanno quella capacità innata e straordinaria di dire esattamente quello che pensano nel momento meno opportuno possibile, immaginabile, e soprattutto spesso davanti alla persona sbagliata. Quindi voglio sapere se vi è mai capitato di fare una figuraccia per colpa di vostro nipote, vostra figlia, vostro figlio, di un bambino presente in quel momento. Quindi frase detta ad alta voce, domanda imbarazzante, una verità spiattellata davanti a tutti. E vale anche il contrario: siete mai stati voi la vittima della sincerità devastante di un bambino? 348 075 8060 vi aspetto con i vostri messaggi scritti o vocali, se preferite. Adesso ascoltiamo subito Cesare Cremonini con la sua nuova ed ultima, si intitola Paparazzi.

0: invece le notti di maggio. Era il 45 giri di Fiorella Mannoia del 1988, il tempo non torna più, appunto. L'abbiamo ascoltato su Radio Subasio. Allora, praticamente l'altro giorno mi racconta mio cognato che aveva detto al figlio: mi raccomando, adesso andiamo a casa della nonna, non dire quella cosa che è successa. Il figlio arriva a casa della nonna e dice: papà, la posso dire quella cosa che mi hai detto di non dire? E quindi gli ha fatto fare una figuraccia incredibile. E stessa cosa, molto simile, è successa a Mariella da Torino. Per colpa della figlia ha fatto fare una figuraccia al marito, insomma, a scuola. Dice: una volta mia figlia ha disegnato il papà arrabbiato con scritto: il papà dice le parolacce quando guarda la TV. Vabbè, però se lo fa mentre guarda le partite è molto semplice che possa succedere, quasi spontaneo quando uno guarda lo sport in generale.
1: Ciao, sono Giovanna da Firenze. Spesa con il salvatempo.
0: Spesa.
1: Arrivata alla cassa, vado a pagare e avevo la rilettura. Mm-hmm. Tranquilla, ero con mia figlia che aveva avuto 6 anni, 7 anni. Tiro fuori tutti gli oggetti che avevo comprato, escono fuori un bicchiere e un piatto delle Winx che non avevo battuto, e ho fatto una brutta figura. Infatti ero diventata tutta rossa e non sapevo cosa dire, però è stata la mia bambina a metterli dentro.
0: Vabbè, posso capirti, perché questo è il mio incubo più grande, il fatto di andare con il salvaspesa alla cassa, che poi passi appunto la rilettura e che ti ritrovi magari ad aver messo all'interno del carrello qualcosa per errore, di non averlo battuto, e che vieni in qualche modo scoperto, no? Però fortunatamente mi è successa ieri questa cosa e avevo battuto tutto. Però veramente è il mio incubo rischiare di fare una figuraccia per magari un errore che può essere più che umano. Nel tuo caso posso dire, il fatto che fossero delle robe per bambini, quindi con le Winx, con dei pupazzetti, forse ti ha aiutato, ti ha giustificato un po' di più. 348 075 80 60, insomma, si era capito che è stata colpa di tua figlia. Ecco, quelle figuracce che avete fatto per colpa dei vostri figli, nipoti o dei bambini con i quali eravate, insomma, in un certo posto davanti a una certa persona e vi siete ritrovati tutti rossi a volervi nascondere a un certo punto, a volervi sotterrare. Alfa Gigi D'Alessio vi aspetta al 348 075 80 60. Questa è Genova e Napoli. Una

0: di Malava. La Millennials che c'è in me impazzisce quando ascolta le Spice Girls, era Wannabe su Radio Subasio. Figuracce fatte per colpa dei figli, per colpa di bambini, magari siete stati proprio voi a farla fare ai vostri genitori quando eravate più piccini, oppure siete stati magari vittima semplicemente di una frase o di una domanda imbarazzantissima fatta da un bambino. Vi ascolto al 348 075 8060 perché sto raccogliendo delle tipiche situazioni imbarazzanti in qualche modo di cui i bambini sono stati responsabili attraverso le vostre testimonianze.
1: Ciao Radio Subasio, io ho un fratellino disabile che chiaramente è senza filtri perbenistici, quindi entrando in casa di amici, come è solito fare suo con nonchalance, si mette al centro della sala, alza il suo nasino all'insù, comincia a odorare e fa: ma in questa casa c'è puzza di muffa. Fortuna i nostri amici hanno preso la cosa con risate, insomma, forse consapevoli che oggettivamente, insomma, il problema c'era, e abbiamo continuato un po' a ridere. Buonasera a tutti, Pietro da Firenze.
0: Consapevoli che forse era ora di mettere un deumidificatore, eh?
2: Ciao, sono Monica da Firenze. Allora, io mi ricordo mia figlia che mi ha fatto fare una figuraccia. Una volta eravamo sull'autobus, lei andava all'asilo, per cui spesso prendeva i pidocchi. E io tutte le volte per lavarli, se no poi ti cascano i capelli, eccetera eccetera eccetera. Era seduta insieme a me, davanti c'era un signore calvo, si girò e a voce alta disse: mamma guarda, questo signore i pidocchi hanno mangiato i capelli. Una figura bruttissima.
0: Non posso ridere altrimenti vado all'inferno, signori, non fatemi ridere. 348 075 8060, ti è mai capitato quando eri anche più piccolo di aver fatto fare una figuraccia veramente proprio di quelle da coprirsi il volto, da arrossamento improvviso ai tuoi genitori o a qualcuno che in quel momento stava facendo le tue veci, oppure sei stato proprio tu magari vittima di quella stessa frase, di quella stessa cosa?

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Nessun rimpianto, ce lo dicono gli 883 con la voce di Max Pezzali dal 1997 su Radio Subasio. Nessun rimorso, non lo so, alcune cose magari forse ce le saremmo rimangiate se fossimo stati un po' più grandi mentalmente, perché da bambini si sa, non abbiamo filtri sociali, no? Quindi diciamo semplicemente la verità nei momenti meno opportuni. E allora vi sto chiedendo quali sono quelle figuracce, quelle figure barbine che avete fatto fare almeno una volta nella vita ai vostri genitori, oppure quelle che da genitori avete fatto per colpa dei vostri figli, dei vostri nipoti o semplicemente di qualche bambino con il quale eravate in giro per il mondo, e oppure se siete stati voi vittima di qualche frase, domanda imbarazzante fatta o detta da un piccoletto che chiamerei più di un cattivello in questo caso. Vai, 348-075-8060, sentiamo.
1: Ciao Gloria, sono Sabri. Mi ricordo che quando ero bambino ho fatto fare una bella figuraccia a mia madre.
0: Monella.
1: Siamo andate in un negozio di scarpe, ho provato 1000 paia, ma neanche una mi andava bene. E alla fine le ho detto: mamma, ma io te l'avevo detto di non venire in questo negozio a comprare le scarpe, che non hanno niente. No. Mia madre è sprofondata.
0: Davanti alla commessa, poi, ovviamente.
2: Ciao Radio Subasio, a me è capitato, ero piccolina, questo me l'hanno raccontato i miei genitori, che andavano al cinema, ma c'era un film vietato ai minori di 14 anni, però io ci avrò avuto due anni e mezzo, e lì quando fanno il biglietto dicono: ma signore, lei non può entrare con la bambina, no, è vietato ai minori di 14 anni. Mia mamma gli fa: no, ma tanto lei dorme, si addormenta subito. E io: no, no, io non dormo. E questa è stata la scena. Buona serata, Pamela da Morro d'Alba.
0: A quel punto veramente devi far finta: no, no, guardi, l'ho trovata qui, non è figlia mia.
3: Avevo 5 anni e sulla rotonda di uno stabilimento di Gallipoli, sì, c'era Milva, che vide questa bellissima bambina, perché da piccola era molto bella, e mi chiese: bella bambina, lo vuoi un autografo? E io dissi: ma che me ne faccio di un autografo? I miei volevano sprofondare.
0: Vabbè, però giustamente la bocca della verità, dici, io a 2 anni, 3 anni, 5 anni, che ci faccio con un autografo di una persona famosa?

0: Breaking news di TGcom 24, lo ascoltiamo insieme su Radio Subasio, sono passate le 8.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nessuna guerra all'Italia, chiariscono gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea saudita di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Ma ci chiediamo cosa ci facciano in Arabia i suoi aerei, avvertono. La difesa studia la ridislocazione dei militari in Medio Oriente. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile in un negozio vicino casa, dove avrebbero trascorso la notte. È giallo sull'allontanamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Assist al governo dal commissario europeo Dombrovskis, interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano, ha detto. Non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola, lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Un minuto di silenzio su tutti i campi. Le famiglie italiane sempre più piene di debiti, quasi 7.000 euro a nucleo nel 2025, mutui esclusi, per un totale di quasi 178 miliardi di euro, il 62% in più rispetto a 9 anni fa. I dati elaborati dalla CGA di Mestre, le province più in difficoltà, Siracusa, Massa Carrara e Lodi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano. Veicolo in panne anche sulla 7 all'altezza dello svincolo di Serravalle Scrivia viaggiando verso Genova. Sulla 10 coda di 6 km a causa di un incidente tra Varazze e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa del fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Bari, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Tre canzoni per descrivere una vita. Non sempre è facile, ma qui su Radio Subasio è possibile, con la scelta delle vostre tre canzoni del cuore che noi vi facciamo ascoltare ogni giorno su Radio Subasio, con ogni volta protagonista ognuno di voi, e con la vostra scelta delle tre canzoni del vostro cuore, della vostra vita, le vostre preferite. Come fare per diventare grandi protagonisti, come sta per fare soltanto qualcuno o qualcuna di voi oggi, e venire in onda su Radio Subasio anche con una piccola intervista? Beh, semplice, basta prenotarsi allo 075 80 60 con una chiamata, oppure in alternativa si può mandare un messaggino su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Chi sei? Presentati pure.
0: 3 per te su Radio Subasio.

0: Paolo.
1: Città.
0: Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo.
2: Roseto degli Abruzzi, situata a nord della foce del fiume Vomano, questa imperdibile destinazione è caratterizzata da una fascia costiera che si affaccia sul mare Adriatico e da un nucleo più antico, la frazione di Montepagano.
1: Età?
0: 42.
1: Cosa fai nella vita?
0: Sono un libero professionista e docente a scuola.
3: Lei si è definito libero professionista, quindi per libero professionista che cosa intende?
4: Poco professionista, molto libero.
1: Segno zodiacale?
0: Sagittario.
1: Mare o montagna?
0: Mare.
1: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
0: Riposarmi, rilassarmi.
5: Hai un'idea migliore che farsi una bella dormita al sole?
1: Pigherone! Non sopporti le persone che?
0: False, sono false.
1: Quale superpotere vorresti avere?
0: Di viaggiare nel tempo.
6: Ora fatemi sedere nella mia macchina del tempo.
1: Il film più bello?
0: Limitless.
1: Il tuo vizio peggiore?
0: Sono testardo. In una capista, a capatosta,
1: nemmeno un uragano che ti sposta. Tre persone che vuoi salutare?
0: Le mie figlie, mia moglie, i miei genitori e mio fratello.
1: Le tre canzoni della tua vita?
0: Coldplay, Sky Full of Stars, John Legend, All of Me, Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
7: Radio Subasio, 3 per te.

È stato Paolo da Roseto degli Abruzzi a scegliere le tre canzoni che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. Questo era il suo 3 per te. John Legend con All of Me, prima i Coldplay con Sky Full of Stars e poi si è tornati in Italia con Claudio Baglioni e un grande classico, Questo piccolo grande amore. Ecco, tre canzoni che ci hanno raccontato qualcosa di più di Paolo, quantomeno dei suoi gusti musicali. Anche tu puoi scegliere le tue, noi te le facciamo ascoltare con i nostri appuntamenti quotidiani del 3 per te su Radio Subasio, con un trittico delle tue preferite senza sosta, ma per diventare appunto protagonista anche con una piccola intervista devi prenotarti. Come fare? Ci sono tre possibilità di prenotazione. La prima è una chiamata allo 075 80 60, l'altra è un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, l'altra ancora è l'app di Radio Subasio. Scaricala sul tuo telefono e in questo caso entra all'interno della sezione dedicata al 3 per te.

Macchie, rughe e imperfezioni post-estate, ne parliamo tra pochissimo perché gli esperti ci danno dei consigli per rimediare al grande sole che abbiamo preso. Prima però direi di ascoltare insieme la nuova di Salda Vinci, è Fuga d'amore su Subasio.

0: Eurythmics con There Must Be an Angel su Radio Subasio nella serata insieme a me, Gloria. L'estate sta finendo, l'estate se ne va, cantava qualcuno. Beh, però magari potrebbe averci lasciato qualcosa, soprattutto sul nostro viso. Cioè adesso che l'abbronzatura comincia a scolorire, magari vediamo comparire un po' più di macchiette sul nostro viso, qualche rughetta, delle zone secche, dei solchi che sembrano quasi tatuati, non so se qualcuno li ha mai notati sulla pelle. Niente panico, non tutto quello che vediamo è permanente. Ovviamente in caso di incertezze la cosa migliore da fare è sempre contattare un dermatologo, però gli stessi dermatologi ci dicono che il sole insieme al caldo, al vento, al sale, al cloro possono aver sicuramente stressato e disidratato la pelle e aver reso più visibili dei segni che magari c'erano già. E allora quello che ci dicono di fare è, invece di aggredirla con mille prodotti, con acidi, con scrub particolarmente aggressivi, la cosa migliore da fare sarebbe ripartire dalle cose semplici, quindi idratazione, protezione solare, quella non dovremmo abbandonarla mai, 365 giorni l'anno è la nostra fedele alleata, e un po' di pazienza, perché settembre non è il mese per cancellare l'estate, ma per aiutare la pelle a riprendersi piano piano.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Canzone che parla del tempo che passa e del rischio di lasciarselo scappare. Infatti sto pensando che ne è passato di tempo da quando è uscita questa canzone. Sembra ieri, in realtà sono passati già più di 10 anni. Nel 2015 usciva questa di Malika Yan, Senza fare sul serio, che abbiamo riascoltato nella serata insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, dove tornano anche i REM con Shiny Happy People.

21:04 ed eccomi qua, ben ritrovati, sono Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend a farvi compagnia fino a mezzanotte, subito i Pooh dal 1992, stare senza di te.

Senza di te e con i Pooh iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Guaglietti. Buon sabato sera, amici, questa è Radio Subasio, abbiamo tantissime cose da fare, voi protagoniste di tutte queste tre, delle intere tre ore, a partire da questa prima, in cui siete chiamati a partecipare al tema della serata attraverso i vostri messaggi. E stasera ripropongo un tema che aveva riscosso un discreto successo, che ogni tanto ripropongo. Questa sera tornano protagonisti quelli che stanno cercando l'anima gemella. Eh sì, questa sera si torna a parlare di single. E allora faccio il mio appello per questo, chiamiamolo sondaggio, insomma vi chiedo single, mi rivolgo ai single in ascolto e vi chiedo di fare tipo spot pubblicitario per voi stessi, come già fatto, richiesta già avvenuta diverso tempo fa, e vi chiedo di dirci almeno tre motivi per cui dovrebbero scegliere proprio voi al 348 075 80 60, e facciamolo in quest'epoca di app in cui tutto uno swipe, foto, le bio di tre righe. Oggi ci mettiamo invece la voce e i vostri messaggi. Devo però subito dire che questo è un gioco, quindi non possiamo in realtà mettervi in contatto tra di voi per motivi di privacy, ma giocare si può, perché no, è anche divertente, e sono curiosa di vedere i termini e le definizioni che trovate per lanciarvi, per proporvi. Solo nomi, ma magari potete dire la vostra città, e se il destino lo vorrà vi farà incontrare al supermercato, sarebbe una cosa bellissima, e può accadere anche questo, ci crediamo. E allora, single in ascolto, diteci perché qualcuno dovrebbe fidanzarsi proprio con voi. Dateci almeno tre motivi per cui sareste il partner o la partner ideale. Siete quelli che fanno ridere, che preparano una carbonara da paura. Fate la promozione di voi stessi, vendetevi bene. Facciamolo naturalmente con ironia, come detto è un gioco. Raccontatevi al 348 075 8060 e ditelo anche con la vostra voce. Mentre arriva la nuova di Ultimo, tutto.

0: Niente di male, c'è anche Giorgia su Radio Subasio alle 21:18 e questa sera si parla di single. I protagonisti siete voi, ho chiamato in campo tutti i single in ascolto e nello specifico vi ho chiesto di pubblicizzarvi, di farvi un'autopromozione, di vendervi, cercando di vendervi bene, di farlo naturalmente con ironia, perché si tratta, come detto, di un gioco. Vi ho chiesto di raccontarvi e di dirci tre motivi per cui dovrebbero scegliere proprio voi. Perché dovrebbero fidanzarsi proprio con voi? Ci scrive Gian Domenico di Nettuno. Tre motivi per essere scelto? Sono ricco, sono ricco, sono ricco. Gian Domenico, però qui dov'è il sentimento? Non ci siamo. Grazie comunque per la proposta. E poi sentiamo il vocale di un altro pretendente. Chi c'è?
1: Buonasera donne. Sapete perché dovreste scegliere Antonio da Napoli? A parte perché è alto, è robusto, occhi chiari, sono stato fortunato, è un po' di pancetta, ma quella vuol dire comunione, tavola, piacere, goduria, quindi solo per questo. E poi la cosa principale, però, dovreste scegliere Antonio perché è sposato da 21 anni, ciò vuol dire che la donna se lo tiene stretto e non posso fare niente, cacchio. Voglio bene, tanto è un gioco.
0: No, Antonio, però è barato. Prima fai innamorare di te, poi c'è il colpo di scena finale. No, non ci siamo. Fatevi avanti, donne, uomini, single in ascolto, ragazzi, ragazze, single. Fatevi uno spot autopromozionale, almeno tre motivi per cui dovrebbero scegliere proprio voi. Si sta giocando, naturalmente, fatelo al 348 075 80 60 anche con le vostre voci e tra pochissimo continuo a salutarvi.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, una meraviglia dal 1994 di Vasco Rossi. Questa è Radio Subasio. Io sono Francesca. Buon sabato sera, amici, insieme fino alla mezzanotte. E questa sera ho chiamato in causa per il tema della serata, per l'argomentino, a partecipare tutti i single in ascolto, e ho chiesto di farsi autopromozione, praticamente di fare un piccolo spot pubblicitario per se stessi, dicendoci almeno tre buone ragioni perché dovrebbero scegliere voi, perché un uomo oppure una donna dovrebbe fidanzarsi proprio con voi. Questa è la richiesta che ho fatto a tutti i single. Sentiamo la prima donna della serata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Rossella Luca. Perché dovrebbero scegliermi? Diciamo che ci scegliamo intanto, no? Una cosa reciproca. Quando scelgo lo faccio in maniera esclusiva, cioè quella persona, appunto, e basta. Intorno, come dice una certa persona, intorno a me è come se avessi lanciato il napalm, c'è terra bruciata. Poi ci provo con tutta me stessa, poi mica deve andare per forza, però nel momento in cui ci sono per questa persona al 100%. Ciao, buona serata a tutti i single, a tutti gli innamorati, a tutti.
0: Grazie Alessia. Alessia, se non ho capito male, se passate per Luca allora potreste incontrarla e avrebbe occhi solo per voi, se venite scelti, ovviamente. Grazie Alessia per la condivisione. Allora fatevi avanti, single in ascolto, perché dovrebbero scegliervi? Dateci qualche motivo plausibile, fate ridere, preparate carbonare da urlo, vendetevi bene, naturalmente facciamolo, ecco, con ironia, come detto, soltanto un gioco. Raccontatevi al 348 075 8060 anche con un bel vocale, mentre arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: Massima Sobriety, c'è Tanita Tikaram dal 1988, questa è Radio Subasio e ci sono io Francesca insieme a voi fino a mezzanotte, ma soprattutto ci siete voi single in ascolto a far sentire le vostre voci, a farci sentire i vostri spot autopromozionali. Vi ho chiesto di dirci perché qualcuno dovrebbe scegliere proprio voi, perché pensate di essere il partner ideale. Ci scrive Ada di Senigallia: sono educata, pulita, sincera, cucino bene, ben pensionata, peccato che ho 78 anni. Per l'amore non è mai troppo tardi, Ada, se si trova ovviamente quello reciproco, altrimenti insomma anche meglio soli. Sentiamo le vostre voci, chi c'è?
1: Le donne dovrebbero scegliere me perché sono un ragazzo all'antica, credo nell'amore vero e quando mi innamoro sono fedele per sempre.
0: Lui è Alessio di Terni. Alessio, che bravo ragazzo, un cuore puro.
2: Scegliete me perché sulla cucina romanesca non me batte nessuno.
0: Ecco.
2: Perché mi piace viaggiare, organizzare viaggi low cost e soprattutto perché ascolto Radio Subasio. Un bacione a tutti, Daniele da Roma.
0: E sono tre ottimi motivi, Daniele, donne di Roma, c'è Daniele in giro, ora, libero. Vedrai che con le buone vibra che ti mandiamo da Subasio la incontrerai presto. In quel caso però aggiornami, insomma sono anche curiosa di vedere i risultati del mio lavoro. Single in ascolto, diteci perché qualcuno dovrebbe fidanzarsi proprio con voi. Dateci almeno tre motivi per cui saresti il partner o la partner ideale. Fatevi una piccola autopromozione, come detto è un gioco naturalmente. Tutto questo al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra poco continuo a salutarvi, ma intanto la nuova di Annalisa e Madame, Amica.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: innocenti evasioni, c'è Lucio Battisti su Radio Subasio. Mancano pochi minuti alle 23, si parla, anzi vi ho chiesto, singoli in ascolto, di farvi di mandarci un messaggio di autopromozione. Tre motivi per cui dovrebbero scegliere proprio voi, e ci scrive Roberto da Roma. I tre motivi sono: uno, non ho una lira, ottimo. Due, sono simpatico, questo va bene. Tre, mamma mi dice che sono bello. Vabbè, ma come possiamo fidarci su questa ultima cosa? Si sa che ogni scarafone... Vabbè, ci fidiamo. Grazie Roby, sentiamo anche le vostre voci.
1: Buonasera Radio Subasio, sono il Luna da Acquarrata, provincia di Pistoia. Perché dovrebbero scegliermi? Perché appartengo a un altro mondo, il mondo di oggi non mi appartiene. Sicché se c'è qualche ragazza dell'altro mondo... Io ci sono.
0: Se ci sono, mi sento anch'io spesso di un altro pianeta. È così.
2: Buonasera, sono Daniele da Roma.
0: Ciao.
2: Il mio messaggio è: non sceglietemi perché sono il peggiore uomo di Roma. Buon lavoro a tutti. Un bacio, Francesca. Ciao.
0: Ma bravo, ma tu sei un genio, Daniele. Meno ne vuoi e più ne attiri. Questa è una tecnica base, vincente. Amici, continuate a dirci perché qualcuno dovrebbe fidanzarsi proprio con voi. Voi, single, donne, uomini, ragazzi e ragazze in ascolto, dateci almeno tre motivi al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre si continua su Radio Subasio con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Ricordi.
3: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

Buonasera, altra ora insieme a me Francesca Quaglietti. E che bellezza quando leggi il titolo della collection che sta per arrivare e vedi lei, una meraviglia di David Bowie, Life on Mars.

0: russa.
1: Francesco Gabbani con Viceversa 22:14. Questa è Radio Subasio. Sono Francesca Guaglietti. Buona serata, buon sabato, amici. E arriva lo spazio che conclude l'argomento di questa sera. Ho lanciato il mio appello questa sera a tutti i singoli in ascolto, chiedendogli di farsi un'autopromozione, di trovare almeno tre parole per darci un motivo plausibile e valido del perché qualcuno dovrebbe scegliere loro, proprio loro, come fidanzato o come fidanzata. E allora chiudiamo con questi ultimi due messaggi rapidi, sentiamo chi c'è.
2: Ciao, scegliete me perché sono semplice, simpatica, ma a volte anche lunatica. Buona serata da Sabri.
1: Semplice, simpatica, lunatica, accattivante, grazie Sabri. Poi
3: ciao, sono Diego. Perché dire tre cose per innamorarti di me? È semplice dire sono un lavoratore, sono bravo a cucinare. Io posso dire a tali quanti solamente che sono ancora in grado di donare tanto amore. Tutto qua.
1: Mi piace aver concluso il tema di questa sera con te. Grazie Diego. Essere in grado di amare. Ecco, non servirebbe altro. Anche essere in grado di lasciarsi amare, che non è la stessa cosa, e a volte è difficile fare anche quello. Grazie Diego, sono contenta di aver chiuso così il tema di questa sera. Potete continuare a utilizzare il 348 075 80 60, ma questa volta, invece dei single, dovranno farsi avanti gli innamorati. Perché alle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore. Non è detto che i single non siano innamorati comunque, quindi insomma c'è anche da dire questo. Utilizzate allora anche voi single questo numero per dichiararvi, scegliendo un brano d'amore per il vostro lui o la vostra lei. Fatelo appunto, perché tra poco avrà inizio Per un'ora d'amore, e mandateci il vostro vocale romantico, fate sentire le vostre belle voci. Tra poco però spiegherò meglio come fare a partecipare. Intanto c'è anche Gianna Nannini su Radio Subasio, Meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

formazione per sempre. C'è anche Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore inizia il conto alla rovescia. E allora, innamorati in ascolto, fatevi avanti al 348 075 80 60. Mandateci la vostra richiesta super dolce a questo numero. Lo potete fare anche con un bel vocale. Quindi aspettiamo i vostri vocali romantici in cui scegliete il brano da dedicare. Quindi titolo, autore del brano che rappresenta la vostra storia. Aggiungete una breve dedica, una frase d'amore breve, semplice, dolce, va benissimo, aggiungendo i vostri nomi, entrambi i nomi da non dimenticare, importanti. Fatelo anche adesso, mandateci la vostra richiesta d'amore al 348 075 80 60 perché davvero tra pochissimo avrà inizio l'appuntamento più romantico di Radio Subasio e voi innamorati siete i protagonisti assoluti. Ma intanto ci sono i Blu con Guilty.

0: Inizia qua l'appuntamento più romantico della radio per un'ora d'amore. Insieme a me Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend 22:30, 24, insieme soprattutto a tutti voi innamorati che ci state già inviando al 348 075 80 60 le vostre richieste d'amore. Continuate a farlo, anche con un bel vocale. Fate sentire le vostre voci in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, aggiungendo una breve dedica, poche parole purché vengano dal vostro cuore, senza dimenticare di dire i vostri nomi. E allora partiamo, c'è subito la prima innamorata. Chi sei?
1: Una dedica d'amore per mio marito Alessandro. Dopo 33 anni ancora ti guardo come il primo giorno. Vorrei sentire Bryan Adams, Everything I do it for you. Sono Ofelia da Bracciano.

0: mio, portami via.
1: Portami via, Fabrizio Moro e la sua dolcezza per un'ora d'amore su Radio Subasio quando sono arrivate le 22.39. Buon sabato sera da Francesca. Si continua con un'altra bella richiesta romantica, naturalmente, perché questa è per un'ora d'amore, sempre da WhatsApp. Ci scrive Claudia da Ballabio. Perfect di Ed Sheeran. La dedico a Mirko. Tu sei il valore aggiunto. Mi hai dato amore, presenza, costanza. Tu non particolarmente romantico, ma determinato. Tu il mio futuro marito, l'amore della mia vita. Ti amo tanto, tua Claudia.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Mentre aspetto che ritorni, c'è Renato Zero su Radio Subasio 22:48. Si continua insieme a Francesca, insieme alle vostre dolcissime richieste. Sentiamo subito il prossimo innamorato.
1: All'amore della mia vita, Sergio, unico punto di riferimento e compagno di vita. Vorrei tanto chiederti di sposarmi, ma ho ancora paura che tu non accetti questa situazione. Ti penso ora in macchina da solo. Ti vorrei qui accanto a me per accarezzarti i capelli. Ti voglio, ti desidero dal tuo piccolo Luciano. Vorrei dedicargli tutto questo sei tu, di ultimo.

In questa strada in cui mi ricordo, ora è buio ed è vuoto intorno. E alla

L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino su Radio Subasio, quando mancano pochi minuti alle 23, in arrivo un'altra richiesta, questa volta c'è un messaggio sempre dal 348-075-8060. Ci scrive Nicoletta, dedico Everybody Hurts dei REM a mio marito Simone, con tanto amore.

Che meraviglia e quante emozioni anche stasera ci state regalando al 348-075-80-60. Questa è Per un'ora d'amore, si continua a 23.01 con me Francesca e con la storia d'amore della sera che arriva come sempre a quest'ora, quella che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it. Sto per leggere la storia bella, perché ci parla di una bellissima novità, quella condivisa da Martina. Martina e il suo Salvatore, che stanno insieme da diversi anni e hanno già una vita ben costruita, ci scrive: casa, lavoro, qualche viaggio, qualche piccolo sfizio che si tolgono ogni tanto, e abitudini, insomma, come tutte le coppie. Hanno sempre desiderato un figlio, ne hanno parlato anche a lungo. Poi però scrive Martina che con il passare del tempo hanno smesso di aspettarselo e hanno pensato che alla fine la loro famiglia sarebbe rimasta così, avevano fatto anche pace con quell'idea. Ma pochi mesi fa Martina ha iniziato a sentirsi un po' strana, niente di particolare, ha detto che non ci avevo dato nemmeno troppo peso, ma alla fine ho fatto un test per togliermi il dubbio e mi sono ritrovata davanti a un risultato che non mi aspettavo più, scrive. E così ci racconta che quando Salvatore è tornato a casa lei non riusciva a trovare le parole, così ha semplicemente lasciato il test sul tavolo della cucina e lui l'ha guardata dicendo: ma è davvero quello che penso? E lei ha annuito e insomma si sono abbracciati senza dire niente. E dopo anni passati a pensare che forse non sarebbe mai successo, improvvisamente si sono ritrovati così a parlare, quindi di nomi, di nuovi progetti e di camerette. Non sanno ancora cosa li aspetta, ma Martina vuole far arrivare a Salvatore queste parole con cui conclude la sua email. All'inizio ho avuto paura, non della nostra vita, ma di quanto sarebbe cambiata. Poi ti ho visto sorridere, ho capito che quella paura potevamo affrontarla insieme. Avevamo smesso di aspettare questo momento, invece è arrivato proprio quando non ci credevamo più. Adesso abbiamo un nuovo motivo per emozionarci, preoccuparci e fare progetti. E non potevo desiderare uomo migliore con cui viverlo. Ti amo. Per loro Ivano Fossati, la costruzione di un amore.

0: Continuano le dolcissime emozioni che ci state regalando al 348-075-8060, perché continua Per un'ora d'amore su Radio Subasio, una delle poche certezze della vita, tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24 e nel weekend insieme a me, Francesca Guaglietti. Buon sabato sera. Si continua con un'altra richiesta arrivataci da un altro innamorato attraverso un vocale, una richiesta per Arianna che sentiamo subito.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Luca da Macerata, voglio dedicare una canzone di John Legend, All of Me, all'amore mio. Voglio dirti, amore mio, che ti amo tantissimo.

0: Colors, Cyndi Lauper 1986, questa è Per un'ora d'amore che dolcemente ci accompagna verso la mezzanotte stasera insieme a me Francesca. Buon sabato amici. Si continua, altra richiesta, altro innamorato, altro vocale.
1: Volevo dedicare una canzone alla mia donna che si chiama Marina. Io sono Gian Piero, le volevo dedicare una canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.

0: Tutto qui, gazzelle, su Radio Subasio. Continuiamo a Per un'ora d'amore con un'altra richiesta romantica, naturalmente. Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Marco. Mi potete mettere Per me per sempre di Eros Ramazzotti, che dedico all'unico vero grande amore della mia vita. Ti amo, Dani, ti amo tantissimo. Un bacio.

Per due che come noi, Bruno Arisas ci porta alla fine di Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Mancano soltanto 3 minuti a mezzanotte. Sto per salutarvi. Prima di augurarvi però la buonanotte, ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24. Chi non è stato accontentato questa sera, quindi, potrà provare domani al 348 075 80 60, anche con un bel vocale, come avete sentito questa sera. Oppure prenotatevi, però bisogna pensarci con anticipo, attraverso l'app di Radio Subasio, compilando i form che trovate nella sezione Per un'ora d'amore. Altra possibilità super romantica per, diciamo, chi ha una vena poetica, ma non è detto, insomma, basta aver la voglia di condividere la vostra storia d'amore con noi all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Guaglietti, sono arrivata alla fine delle mie 3 ore. Vi aspetto domani, come sempre, domenica 21-24. Vi saluto con col brano che chiude Per un'ora d'amore, Polanca, You Are My Destiny, dicendovi che dopo le 24, quindi tra pochissimo, avrà inizio il Radio Subasio Disco Club. 2 ore di musica selezionata da Davide Berton. Ma intanto vi auguro una dolcissima notte con quest'ultimo pensiero d'amore di Ramon Gomez della Serna. L'amore nasce dal desiderio improvviso di rendere eterno quello che è passeggero.

porta Radio Subasio. Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì, alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5, accendi la tua giornata. 70, 80,